erano surdate senza cuore, o me ne perdute in mezzo mare, girano ma non sono mai sull'agna.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

delle sagome dei camerieri fuori dai ristoranti non è avvenuta in una data precisa. Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato. Prendete le chewing gum. Quando ero piccolo il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta, anche se i telefilm erano in bianco e nero, c'era sempre una cosa a colori: la boccia delle chewing gum. Poi sono venute le prove tecniche di trasmissione. Se eri fortunato,

e i partigiani buonissimi e intelligentissimi. Un paradiso socialista. Dopo le palline sono arrivate le riprova, sarai più fortunato. Le piambite erano quelle di Forza Pace. E se superavi la prova

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

detto ci ho provato. Ho provato a venderla, ma me l'hanno data indietro. Ogni volta io lì a guardarti, a cercare di capire quanto male ancora.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana, condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi, lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO, con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte, e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui il presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
1: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Unico commento quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. Si tratta di una decisione senza precedenti. Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole che garantiscono una competizione equa e onesta. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Indagato Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie. La sua abitazione è stata perquisita. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda davanti all'abitazione del conduttore di Report.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun. Al Seattle Stadium, il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1 grazie a una doppietta di De Ketelaar e dei gol di Hans Van Aken e Romelu Lukaku. Il Belgio passa così ai quarti. Nessuno dei paesi ospitanti del Mondiale 2026 resta così in corsa dopo l'eliminazione del Canada ad opera del Marocco e del Messico da parte dell'Inghilterra. E ai quarti la squadra di Garcia si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine, commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo. Il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Ci prende gusto Flavio Cobolli a suo agio nel giardino inglese per la seconda volta di fila tra gli otto più forti del reame. Stavolta spinto dal tifo di Kimi Antonelli, look in stile Royal Box. Non è da meno Jasmine Paolini davanti all'idolo Federer, restituita anima e corpo al tennis, due anni dopo aver centrato la finale. Insomma, a Wimbledon splende più che mai l'azzurro. Il 24enne romano regola 7-5, 7-6, 6-3, l'australiano De Minor esulta in stile CR7 e nei quarti domani troverà la sorpresa Arthur Ferry, 23 anni, britannico con cittadinanza francese, fuori dalla top 100, capace di domare in 5 partite Grigor Dimitrov, mentre a Yas sono servite oltre 2 ore per superare la brava filippina Alexandra Eala. Contenderà domani un posto in semifinale all'Ucraina in ascesa Kostyuk. Quale miglior viatico tutto ciò per il ritorno in missione di Jannik Sinner, che alle 14 dovrà vedersela con il 36enne tedesco Struff, 74 dell'ATP, una sorta di mina vagante felice.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Fino alle 17 sulla panoramica, tratto chiuso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio per lavori. Verso Roma, rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, estate fiorentina 2026.
8: Nova Radio, Black and Rock.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Fino alle 17 sulla panoramica, tratto chiuso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio per lavori. Verso Roma, rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventi musicpool.it.

0: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana. Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nova Radio. Torniamo ad inaugurare la giornata con lo spazio dedicato alla cultura e con la nuova trasmissione Cultura a chilometro zero, che vi porta a scoprire cosa succede in tutta la regione toscana. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 nel Mugello per quanto riguarda l'FM, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per il DAB, che ci porta appunto in tutta la regione. 366 10 14 094 è invece il nostro numero WhatsApp, dove potete scriverci e contattarci in qualsiasi momento della giornata.
1: Cultura a chilometro zero.
0: Passo al primo approfondimento di oggi, dove parliamo della nuova edizione, la 13ª, dell'Ars Rock Fest, in programma dal 10 al 12 luglio ai giardini pubblici di Chiusi, nella Val di Chiana Senese. La 3 giorni di musica e cultura alternativa ad ingresso gratuito, organizzata dalle volontarie e dai volontari del gruppo Effetti Collaterali. L'Ars quest'anno ospita band come i Diroff, i Cardinals, Jordi Grip, ma anche molti altri appuntamenti, dalle matinee musicali organizzate dal gruppo di giovanissimi Geco al festival nel festival Open Book e agli incontri dedicati a vari temi. Di questa edizione dell'Ars Rock Festival abbiamo parlato con la presidente del gruppo Effetti Collaterali, Leonora Billi, e anche con il vicepresidente Gianluca Lorenzoni.
2: Questa edizione ha dei punti fermi che sono fondamentali, e sono la gratuità, perché è fondamentale per noi che il festival sia inclusivo e possibile per tutte e tutti, e inoltre rimane sempre come punto fisso la doppia organizzazione, quindi sì, la musica è tutto quello che poi dà vita a questo festival, ma sotto, intorno al palco, esistono tante attività collaterali che danno forza a quello che è il festival. Le caratteristiche di questo anno sono 2 matinee che sono 2 concerti, la mattina del festival, il sabato e la domenica, che si svolgeranno nel centro storico di Chiusi e al lago, il nostro lago di Chiusi, che è un tesoro e una ricchezza del territorio, e vogliamo portare l'Ars in giro per tutto il paese. Per raggiungere il lago è stato organizzato un trekking culturale, quindi un ascolto in cuffia che ci porterà alla scoperta del nostro territorio. La novità è che questi matinee sono organizzati dal nostro collettivo Geco, che è un collettivo di ragazzi under 20, ragazzi e ragazze con i quali collaboriamo da circa un anno e che seguiamo nell'organizzazione degli eventi. Quest'anno saranno proprio loro a gestire gli effetti collaterali, che sono poi gli eventi intorno al palco.
3: Per quanto riguarda il programma musicale, dopo l'anteprima, che ormai è diventata anche quella un appuntamento di tradizione, che cosa ascolteremo?
4: Sì, dopo un anno di pausa è tornata anche l'anteprima a Castiglione del Lago, che è una collaborazione con il comune di Castiglione del Lago che ci fa sempre molto piacere, è stata molto partecipata, quindi diciamo come inizio di questo Ars 2026 sicuramente è di buon auspicio. La line-up, come sempre, è curata dal nostro direttore artistico, che è ormai da 6 anni, Marek Lukasik, che ancora una volta è riuscito a mantenere, diciamo, uno standard qualitativo alto, sempre nell'impronta che caratterizza da sempre l'Ars Rock Fest. Quindi una proposta musicale che va a scandagliare tutto quel mondo, diciamo, alternativo e internazionale, e quindi anche quest'anno avremo sul palco dell'Ars 3 gruppi inglesi, 2 gruppi irlandesi, un gruppo americano e poi 3 gruppi, diciamo, italiani, sempre, diciamo, sul filone di una musica di ricerca e comunque non che si distacca, diciamo, da quel mondo mainstream magari più conosciuto, ma che è sicuramente un mondo da scoprire con curiosità e che ha sempre portato a grandi risultati il festival. Sottolineiamo soprattutto la serata praticamente di sabato, dove avremo 2 gruppi irlandesi e 1 inglese, con i Cardinals, che sono un po' il gruppo di punta di quest'anno, insieme a Jordi Grip e The Roof, sono i 3 headliner delle 3 serate. I Cardinals, che sono stati nominati come diciamo album dell'anno dalla rivista Rolling Stone UK, e quindi insomma sono un gruppo diciamo sui quali puntiamo molto, così come Jordi Grip e gli storici di Roof da Los Angeles, che quest'anno festeggiano il 30ennale di carriera.
3: Parlando delle altre cose che si muovono intorno al festival, abbiamo parlato degli effetti collaterali, cos'altro si trova all'Ars? Per chi...
2: Gli effetti collaterali in realtà racchiudono una quantità di eventi molto diversi tra loro, quindi attività per bambini e bambine dai più piccoli, quindi con le letture ad alta voce in collaborazione con l'associazione LAV, fino a workshop di tutti i tipi, anche di graffito grazie a un artista locale. Salendo con l'età ci sono tante attività anche per i teenager, di consapevolezza e di scoperta sia del territorio che della comunità, e poi chiaramente i soliti workshop per adulti per coinvolgerli nel mondo della musica. All'interno di Open Book, che è la nostra sorpresa dentro il festival, quindi il festival nel festival, la fiera dell'editoria indipendente, torniamo con due presentazioni di libri che in realtà sono talk e utilizzano i libri come espediente per parlare di altro. Parliamo di anni 90 e del punk italiano anni 90, il venerdì con Gian Piero Capra, e il sabato di genere e identità di genere nello sport con Alessia Tuselli e Valentina Petrillo, velocista paralimpica. Ci saranno anche altre attività collegate ai libri e tornano 10 case editrici indipendenti a fare visita al festival, che è un momento non di mercato ma è un momento culturale a tutto tondo, dove gli editori e le editrici si mettono a disposizione per raccontare i loro cataloghi. Ci saranno anche altre attività, pilates, yoga, momenti di meditazione, sono tutti momenti in cui ognuno può cercare il suo spazio per godersi il festival, non necessariamente a ritmi altissimi, ma anche un attimo di riposo e di pensiero consapevole del luogo, del territorio e della musica che viene offerta.
3: Ricordiamo che il festival è possibile grazie all'impegno di tantissimi volontari, quanti sono più o meno?
2: Circa 150 volontari e volontarie che arrivano per il festival, ma che comunque si muovono in gruppi di lavoro durante tutto l'anno. Appunto, come dicevo, il collettivo GECO è fondamentale in questa fase, perché sono i più giovani e le più giovani che finalmente iniziano a prendere in mano l'associazione, e questo per il festival è garanzia di futuro. Grazie ai volontari sì, grazie ovviamente anche a tutti quei partner che riescono a supportarci, non solo economicamente, di questo parlo chiaramente ai partner privati e soprattutto all'amministrazione comunale, ma tutte quelle associazioni che gratuitamente vengono a fare le attività di cui parlavo prima, che ovviamente non sono solo a carico dei volontari dell'associazione ma di tutte le realtà che vengono a collaborare con noi.

0: Cultura a chilometro zero. Torniamo in onda con il secondo approfondimento che ci porta alla scoperta di un progetto molto particolare. Amore Toscano, una creazione del tenore toscano aretino a distanza in Francia, Marco Angioloni, composta per il suo ensemble Marco e il Groviglio. Un programma formato da opere composte per i Medici tra il 1598 e il 1665, create da compositori tutti toscani. Questo insieme di brani eseguito dall'ensemble Il Groviglio diventerà anche un disco in pubblicazione nei prossimi mesi. Attualmente però l'ensemble e il progetto è in tour con alcune date in Toscana. Noi abbiamo intervistato Marco Angioloni e abbiamo chiesto a lui innanzitutto come è nato Amore Toscano e poi dove appunto lo potremo ascoltare.
1: Si tratta di musiche di compositori tutti toscani del primo 600, gravitante diciamo intorno alla famiglia dei Medici, però non solo, perché tanti sono anche veramente sconosciuti, inediti e veramente di più o meno tutte le province toscane, perché sono province di Grosseto, Pistoia, insomma, non voglio elencarle tutte, però che province più piccole, quindi non per forza all'interno di corti o della corte principale. Sicuramente ci sono i grandi nomi come Peri, Caccini, eventualmente Rasi e Antonio Cesti, però anche sconosciuti da quelli che citavo, appunto Brunelli, Bucchianti, Carbonchi, che ha scritto tanta musica per chitarra, che registriamo, che presentiamo appunto in questo progetto e in questo disco. E il progetto, guarda, è nato semplicemente perché a me piace, a tanti musicisti piace un po' spulciare all'interno di fondi e biblioteche, e essendo toscano, anche se non torno spessissimo, ecco, vado spesso alla Biblioteca Nazionale di Firenze e lì c'è un fondo pazzesco, perché appunto c'erano tanti manoscritti o anche frontespizi comunque di partiture a stampa d'epoca, che niente, ho iniziato un po' a spulciare e in più giorni ho veramente trovato un repertorio interessantissimo e in parte, come dicevo, inedito, che ecco mi premeva che sia con l'ensemble o in generale, insomma, ecco, anche per quanto riguarda col legame che ho alla mia regione, registrare, ecco, quindi da lì è nato il progetto di registrazione e poi insomma di tournée. L'idea è stata di presentarlo un po' in giro in Toscana, un po' dappertutto.
0: Siete proprio in questo periodo in giro in Toscana, in che formazione, con che formazione, quindi sì. Da chi è composto l'ensemble e poi dove vi ascolteremo?
1: L'ensemble è geometria variabile, quindi secondo un po' il contesto, la location, lo presentiamo, cioè il progetto di base del disco prevede 7-8 artisti, due violini e un basso continuo molto molto nutrito come si usava all'epoca, quindi arpa, liuto, arciliuto, chitarra barocca, clavicembalo, viola da gamba, violoncello e ripeto due violini e voce. Però per motivi di anche agilità e agevolezza, se vogliamo, per la tournée saremo in, diciamo, in formazioni diverse, dal duo o trio, quindi voce, arpa, piano da gamba, a formazioni, ecco, secondo il contesto lo daremo. Per citarti le prime date, prima data che presentiamo ad Arezzo questo sabato 11 luglio alle ore 21 a Casa Vasari, quindi lì diamo una versione molto intima, essendo una casa del fine 500, voce, arpa, e poi lo presentiamo in diversi contesti a più o meno intorno a questi musicisti. Quindi per darti delle date, il 19 di luglio a Bibbona alle ore 21 in un bellissimo casale un pochino nell'entroterra, il 20 all'interno del Festival Internazionale di Volterra, quindi in questo anfiteatro romano la sera, il 20 luglio, il 20 agosto a Scanzano all'interno del Morellino Classica Festival in una bellissima basilica di un convento, insomma lì vicino a Scanzano, Toscana del Sud, e poi altre date, il 26 settembre San Gimignano, l'Accademia dei Leggeri, il 27 settembre la Villa di Foggia Caiano, a novembre altre date, insomma a Palazzo Medici Riccardi il 12, 13 novembre l'Accademia della Crusca all'interno della Settimana della Lingua Italiana, e per dirti, ecco, lo presentiamo un po' a effettivo intero, quindi tutti e sette, a Palazzo Pitti maggio 2027, insomma, dove gran parte di questa musica in effetti comunque è stata, per il quale quantomeno è stata scritta o data o composta, insomma, ecco, non, maggio prossimo, quindi sarà una tournée toscana, poi altre date sono in corso, ecco, quindi faremo vari aggiornamenti sia tramite il sito che i nostri social.
0: Di questo progetto, come dicevamo, uscirà un disco di cui insomma sapremo presto anche la data effettiva ufficiale di uscita. Esatto. È un progetto che ti piacerebbe continuare a coltivare, ampliare? C'è già questo pensiero?
1: Sì, assolutamente, perché cioè innanzitutto in forme diverse, per esempio già stiamo riflettendo una forma di spettacolo per diciamo qualsiasi tipo di pubblico, quindi con un attore, voce e uno o due strumentisti, sia per la forma leggera ma anche per diffondere, cioè ricordare in un certo senso un po' anche l'idea forse del progetto stesso, al di là del patrimonio musicale di grande valore. Comunque per dire anche che l'opera è nata in Toscana, comunque nel territorio toscano, e al di là di essere campanilisti è comunque, cioè, dimostrare che alla fine del Cinquecento, all'inizio del Seicento, la Toscana è comunque un territorio fertilissimo a livello culturale, e quindi sì, ecco, cioè, l'idea di forme un po' diverse, quindi anche di spettacolo, come ti dicevo, nonostante io sia toscano, l'ensemble è basato vicino a Parigi, e per esempio di portarlo anche in tournée in Francia, far conoscere un po', insomma, questo repertorio, questo tipo di anche regione, anche se naturalmente grazie al turismo non è che abbiamo bisogno di presentare la Toscana, però ecco, una sfaccettatura diversa. E poi chissà, anche tra le varie idee, anche di unirla a questa musica un po' più in là, proprio in serate, anche molto, cioè quasi mescolarla con musica elettronica, siccome rimangono molte, sono aree, canzoni molto orecchiabili, se avrai modo di sentirlo, insomma lo spero, magari mi confermerai, mi dai il tuo parere, però ecco, si presta anche molto bene a varie riadattazioni, se vogliamo, un pochino più moderne, quindi ecco, c'è già l'idea anche nel 2027, all'interno di un festival che abbiamo noi, di una serata un pochino barocca, elettronica, diciamo, per dirti fino a dove vorremmo spingerci, insomma. Ecco qua.
0: Vedremo, staremo a vedere. Io intanto invito i nostri ascoltatori a seguire il progetto anche sui canali social. Non so se ci vuoi dare tu qualche altro riferimento per seguire quello che fate.
1: Seguirci sul nostro sito, il canale principale groviglio.com, oppure i social media Ensemble Groviglio, sia su Facebook che Instagram, e poi insomma anche i social media miei, che naturalmente sono collegati, le pubblicazioni sono sempre in collaborazione, quindi se siete, volete passare una serata un pochino barocca quest'estate, vi diamo appuntamento a una di questi appuntamenti, insomma, in giro per la Toscana.
0: Grazie mille a Marco Angeloni per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie, un abbraccio.
0: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
2: Cultura a chilometro zero.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi, tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire, ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Commozione e lacrime ieri per Cristiano Ronaldo, che saluta il suo ultimo mondiale dopo ben 6 edizioni. Torniamo in Italia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Nelle immagini sui media si vedono chiaramente alte fontane di lava, emblematiche del risveglio delle attività del vulcano siciliano. Ieri mattina la nube di cenere, alta 1,5 chilometri dalla bocca sul fianco orientale del cratere Voragine. Fino alle 10 di stamane interrotte le operazioni di volo nell'aeroporto di Catania, ieri chiuso per la nube anche lo spazio aereo su Sigonella. Ultime ore di tregua dal gran caldo, già da domani l'Italia torna a tingersi di arancione con 9 città attenzionate per temperature superiori alle medie stagionali, tra queste Brescia, Milano e Torino. In giallo altre 9 città. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Quattro minuti dopo le 9 di questo martedì 7 luglio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa puntata di Newsbox Estate. In primo piano vedremo fra poco le notizie delle ultime ore, riguardano un'indagine nel mondo del calcio e poi i temi della nostra regione, lo svaro del Ponte Alpino, giornata difficile ma non del tutto caotica quella di ieri per il traffico, e poi altri temi, lo sciopero dell'industria fra 2 giorni, la sanità con l'incontro ieri di Elly Schlein, i nostri approfondimenti che saranno dedicati al tema della casa e degli studentati privati, insomma tanti argomenti. Partiamo però con il meteo del Consorzio Lamma. Claudio Tei, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Le prossime ore cosa ci riservano?
6: Ci riservano ancora condizioni di alta pressione con tempo stabile, qualche annuvolamento nel pomeriggio, il rischio di rovesci è piuttosto basso e limitato ai rilievi, i venti sono deboli e le temperature sempre piuttosto alte, oggi ancora fino a 35-36 gradi, cambierà poco anche domani, a parte il passaggio di qualche nube alta e sottile, temperature sempre piuttosto alte nei valori massimi, minime ancora intorno ai 19-20. Un aumento del caldo poi atteso a partire da giovedì.
5: Grazie, a risentirci domani con il Lamma.
6: Buona giornata a tutti.
5: 9:05 minuti, andiamo a vedere dunque le principali notizie.
4: Fondimenti da
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Ultima ora che vi segnaliamo dai quotidiani online, una indagine della Procura di Bari nei confronti di Aurelio e Luigi De Laurentiis, sono padre e figlio, il padre è anche il patron del Napoli Calcio, la finanza sta eseguendo delle perquisizioni delle sedi calcistiche di Bari e Napoli, l'inchiesta della Procura di Bari riguarda le false comunicazioni del bilancio, l'esercizio 2024 del Bari, fattispecie di bancarotta fraudolente, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione generale presentata per insolvenza dalla società sportiva appunto del Bari Calcio. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, padre e figlio, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione della società Napoli e amministratore unico della società Bari Calcio, un provvedimento che nasce da approfondimenti sui bilanci, note integrative, relazioni sulla gestione delle società barese, supportate da consulenze tecniche da cui emerge una perdita sistematica 30 milioni di euro che è gravato da un rilevante deficit patrimoniale. L'attività è finalizzata anche a rimanimento di documentazione utile alle indagini ed è stata estesa a 3 direttori sportivi e un procuratore di calcio non indagati a questo momento, intervenuti a diverso titolo nella cessione di un calciatore tra le due società correlate, per la quale nel bilancio della società barese si ritiene che siano stati esposti fatti rilevanti non rispondenti al vero. Quindi questa è una vicenda in evoluzione, è la principale notizia su tutti i quotidiani online. Ora la pubblicità e andiamo invece ai temi della nostra regione.
3: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Torniamo con le vicende della nostra regione sui quotidiani che si occupano della Toscana. Un po' su tutti c'è la notizia, come notizia principale, quella della prima giornata di chiusura del ponte alpino, il cavalcavia ferroviario che ieri è stato chiuso al traffico anche pedonale per l'inizio delle operazioni di svaro, ovvero di smontaggio, che porteranno appunto nel giro di 5 giorni alla demolizione del ponte. In particolare ieri c'è stato il taglio in 3 porzioni del ponte, con però quello che era d'attenzione la conseguenza sul fronte del trasporto ferroviario, perché l'Italia, come vi abbiamo raccontato, è rimasta praticamente spezzata in due: chi arrivava da sud si fermava a Campo di Marte e chi arrivava da nord a Firenze Santa Maria Novella. Tra le due stazioni un servizio navetta, uno dedicato all'alta velocità, l'altro ai treni regionali. Situazione che è stata complicata nella giornata anche da due inconvenienti: un guasto sulla linea tirrenica e un altro nella zona di Roma e di Milano. SOS treni tra i forzati dei bus, scrive la Nazione. Linea interrotta da Firenze per i lavori, passeggeri sulle navette, una giornata tosta, hanno raccontato dalle pagine della Repubblica di Firenze. Blocco dei treni, stress e ritardi, la città soffre ma regge l'urto, concetto sostanzialmente ribadito anche dalla Nazione nelle cronache fiorentine. Dal Tirreno, navette, turisti smarriti, trolley, ma non scoppia il caos trasporti, la chiusura e la rimozione del Ponte Alpino spezza l'Italia dei treni. Sul Corriere Fiorentino, addio a Ponte Alpino, tra i disagi, stop ai treni, pendolari penalizzati, turisti smarriti a Santa Maria Novella, poche informazioni. Rimossa la struttura ottocentesca, ancora due giorni di blocco ferroviario, assalto alle navette, soprattutto quelle riservate all'alta velocità. Un bilancio che comunque per il primo giorno si può dire possa aver salvato almeno la città da un tracollo. Sentiamo come ha commentato il governatore Giani.
7: Ma mi sembra che meno peggio di quello che si poteva pensare, ma è indubbio che si trattava di lavori fondamentali, rivelano il ruolo decisivo del nodo di Firenze e conseguentemente anche la scelta importante che poi abbiamo fatto con l'alta velocità, perché è indubbio che modernizzare il polo di Firenze anche nei suoi attraversamenti stradali, su quello che sono gli assi ferroviari, significa dare un contributo a tutta Italia.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Rimaniamo sui temi locali con il nostro primo approfondimento legato al tema della casa. Ieri una notizia, l'avvio da parte della sindaca Sara Funaro del tour nelle case popolari, una settimana di incontri per poter rendersi conto con l'incontro direttamente con gli inquilini assegnatari della situazione del patrimonio ERP e della situazione delle case popolari. Sentiamo proprio la stessa sindaca.
3: Sono diverse migliaia le famiglie che fanno domanda per la graduatoria delle case popolari. Noi proprio per questo abbiamo deciso di fare un investimento importante. Se voi considerate che oggi noi assegniamo un'altra chiave, ma dall'inizio del mandato sono più di 550 appartamenti che sono stati assegnati, che vuol dire circa 1400 persone che oggi hanno una casa e una risposta abitativa. Noi pensiamo che lo sforzo da fare debba essere ancora maggiore e pensiamo soprattutto che oltre noi come amministrazione comunale anche gli altri livelli dovrebbero dare la risposta che questo settore merita. L'ho detto e lo sottolineo nuovamente, da quello che è il piano casa non ci sono le risorse che devono essere date per ristrutturare i condomini. Ho visto che il ministro Salvini l'altro giorno diceva: porterò la sindaca Funaro a giro per le case popolari. Gli risponderà il ministro Salvini: se vuole gliele faccio conoscere io, perché noi le conosciamo bene, sappiamo quali sono i bisogni e stiamo rispondendo a questi.
2: Così è Sara Funaro, sindaca di Firenze. Ne parliamo con Fabio Seggiani, segretario del SUNIA Firenze e Toscana. Buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: 550 case assegnate, dice la Funaro, il piano casa del governo invece fa acqua. Davvero è così virtuoso il comune? Quali sono eventualmente le ombre, diciamo così, della situazione fiorentina sul fronte case popolari?
4: Le ombre della situazione fiorentina sono quelle che descriveva la sindaca, nel senso che nonostante gli sforzi che vanno riconosciuti all'amministrazione comunale fiorentina per quanto riguarda l'investimento che ha messo in campo per le case popolari, quelle risorse non bastano. Ha ragione quando dice che a questo sforzo dovrebbero partecipare in maniera più compiuta il governo, con ovviamente finanziamenti strutturali e non quelli che ha inserito all'interno del piano casa, che non solo sono insufficienti, ma sono anche fondi che non sono strutturali e tra l'altro fondi già esistenti che sono stati reperiti in altri ambiti che verranno quindi definanziati.
2: Perché il piano casa però insomma promette alcune centinaia di milioni di euro, no?
4: 970 milioni, sì.
2: Quindi quasi un miliardo. Come mai non sono sufficienti secondo voi?
4: Non sono sufficienti perché gli alloggi da recuperare sono oltre 100.000. Chi è in lista d'attesa per una casa popolare sono 350.000 nuclei familiari, e i conti che il governo fa rispetto a quei finanziamenti sono sbagliati. La percentuale di euro che servono per ristrutturare mediamente un appartamento non sono quelli che il governo dice. Tra l'altro, ripeto, l'intervento sugli alloggi risulta, come si chiamano così, gli alloggi popolari da ristrutturare, sono interventi che hanno un costo superiore e non solo vanno recuperati dal punto di vista edilizio, ma anche di adeguamento impiantistico e disponibilità.
2: A Firenze quante sono le case ERP che dovrebbero essere ristrutturate per essere rimesse sul mercato e quante le persone che sono in lista d'attesa?
4: Sono 800 circa, se ci mettiamo dentro anche quelle che ogni anno vengono poi rilasciate per cause ovviamente spesso nella grande maggioranza naturali, diciamo, e chiaramente fuori in lista d'attesa per quanto riguarda le case popolari. Nuclei familiari.
2: Guardi, scusi, nel momento in cui pronunciava il numero abbiamo avuto un'interruzione della comunicazione.
4: Quasi 3.000.
2: Ecco, quindi 3.000. C'è la proporzione effettivamente di 4 a 1, insomma.
4: C'è

0: universitario, quali servizi, quali compiti avrà questa sede?
1: Sì, una sede nuova, chiaramente senza barriere architettoniche che prima avevamo, una sede più accogliente alle persone perché è facilmente accessibile, è vicino all'università e quello degli studenti è un altro ambiente che il SUNIA vuole rappresentare, oltre a quello delle case popolari ovviamente e del canone concordato e quindi dell'affitto sostenibile. Noi chiaramente questo investimento l'abbiamo fatto per aumentare ulteriormente la nostra rappresentanza ed essere più vicini ai bisogni e più risolutivi alla crisi abitativa che c'è in questo paese e a Firenze chiaramente in maniera assolutamente importante.
0: Grazie Fabio Seggiani, segretario del SUNIA, ovviamente buon lavoro a lei.
1: Grazie dell'invito di nuovo, buongiorno.
0: 9:18 minuti, voltiamo pagina e andiamo ad una notizia che riporta il Tirreno. Ieri la visita nel territorio fiorentino di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, per parlare di sanità, di case, di comunità. Schlein lancia la sua sfida sulla sanità, incorona l'assessora Monni davanti al PD nel circolo rosso dell'Isolotto. Prende forma l'asse con l'assessora per il voto. Schlein ha parlato soprattutto di case, di comunità, di un modello che in Toscana si sta promuovendo anche con un accordo con i medici di base, accordo che invece a livello nazionale non c'è perché il governo non ha portato avanti la riforma dei medici di medicina generale da inserire nelle case di comunità. Schlein ha detto il governo ha fallito, noi invece riporteremo sulla spesa sanitaria e promuoveremo questo tipo di modello, ovviamente, se vinceremo le elezioni.
2: Un grande pasticcio sulle case della comunità, perché per 4 anni non si sono occupati di come fare funzionare la sanità territoriale, anzi hanno disinvestito sulla sanità, portando la spesa sanitaria sul PIL al minimo storico degli ultimi 15 anni. Manca personale nei reparti ospedalieri, figurarsi quanto è difficile oggi far funzionare questo modello straordinario e innovativo su cui la Toscana, l'Emilia-Romagna hanno fatto scuola. Si può fare. Le case della comunità devono essere un luogo in cui si lavora in modo nuovo, mettendo insieme le varie competenze delle varie professionalità, quelle sanitarie, quelle sociali, i saperi del terzo settore, che non bisogna immaginare che stiano alle case della comunità a fare solo l'accettazione all'ingresso. Il terzo settore, la sua grande vitalità, anche in una regione come questa, dimostra che stanno a stretto contatto con come cambiano i bisogni delle persone più fragili. Grazie al PNRR si sono potute costruire molte case della comunità. Ma i muri da soli non curano le persone se non si fa un piano straordinario di assunzioni di medici e infermieri e non si trova un modo nuovo per lavorare dentro a queste strutture anche con i medici di medicina generale. Dicevo del pasticcio che ha fatto il governo, che ha calato dall'alto una riforma senza averla prima discussa con i diretti interessati. Perché se vinceremo le prossime elezioni, il primo obiettivo deve essere quello di portare la spesa sanitaria alla media europea. Da questo obiettivo Giorgia Meloni ci ha allontanato. La verità è che la spesa sanitaria sul PIL è scesa e che sulle case della comunità sono arrivati tardi e male con una riforma calata dall'alto che poi hanno voluto ritirare.
3: Newsbox, estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: 9:21 minuti, voltiamo pagina, parliamo di un tema molto caldo in città, a Firenze, quello degli studentati privati. La vicenda tornata all'ordine del giorno dopo l'ultimo caso denunciato dal comitato Salviamo Firenze per Viverci, l'apertura prossima di un nuovo studentato privato, zona di Firenze Nova, 10.000 metri quadrati del gruppo spagnolo Nido Livensa. Sono 11 in totale gli studentati privati, secondo alcuni sono troppi e distorcono il mercato. Ne parliamo con Vincenzo Pizzolo del gruppo AVS Ecolò del Comune di Firenze, Palazzo Vecchio. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Partiamo dalla situazione. 11 studentati privati, quindi con migliaia di posti letto a disposizione. Il problema è che per ammissione stessa del comune, che cosa è successo? È emerso che queste strutture, che avrebbero potuto svolgere l'attività alberghiera pura per 2 mesi l'anno, previa però richiesta

0: di autorizzazione e in cambio di messa a disposizione del 30% dei loro spazi, dei loro posti letto a canone calmierato, non hanno presentato nessuno questa richiesta, né a gennaio quando dovevano farlo, né a giugno quando è stata prorogata questa misura, e nessuno ha messo a disposizione neanche il 20% dei propri posti, che era l'altra possibilità nel caso uno non volesse fare l'albergo o la casa per ferie estiva. Questo non è un problema?
1: Allora, secondo me vanno distinti due piani. Il primo piano è il piano, quello dei controlli per quegli studentati che già ci sono in città. Su questo piano credo che serva un intervento e più importante dal punto di vista dei controlli. Ad esempio, una delle nostre proposte è quella, oggi noi il nostro regolamento prevede che uno dei due mesi in cui questi studentati possono fare, diciamo, attività libera, a patto che ci sia il 30% appunto di posti riservati a student housing, sia appunto legato, uno è il mese, obbligatoriamente il mese d'agosto, e l'altro sono 30 giorni che dovevano essere appunto comunicati entro un determinato termine al Comune di Firenze. Quindi da questo punto di vista innanzitutto maggiori controlli, secondo di poi potrebbe semplificare il lavoro anche degli uffici, indicare come l'altro mese oltre agosto il mese di luglio, per non far sì di dispendersi in mille comunicazioni. Poi invece c'è il tema dei nuovi studenti a proliferare in questa città. Io credo che nell'ampia strategia che abbiamo messo in campo sul tema della gestione dell'overtourism, noi crediamo che ovviamente serva una regolamentazione, e da quello si possa intervenire soltanto con un cambio, una modifica al regolamento urbanistico che oggi rende un pochino troppo semplice la destinazione di direzionale privato, appunto la trasformazione di studentati privati.
0: Diciamo che Firenze pare l'unica città in cui questa cosa si può fare, e quindi ogni ex ufficio, ex grande struttura direzionale può trasformarsi in studentato in questa forma ibrida che poi diventa in effetti un albergo.
1: Sì, ora va anche detto che sicuramente l'intervento della normativa salva casa rende più complesso intervenire oggi da un punto di vista normativo, però gli strumenti ci sono, e poi ad ogni modo io credo che l'indirizzo politico debba essere questo, quello di riordinare. Noi oggi abbiamo posto sicuramente dei correttivi, ma non abbiamo posto un freno che ha preceduto questa amministrazione. Io credo che bisogna andare nella direzione come siamo andati ad esempio sugli affitti brevi, sulla regolamentazione questi. Anche perché è vero, c'è un tema di posti per studenti in città, però a noi servono studentati pubblici, mentre noi sappiamo bene che questi studentati, la gran parte, senza generalizzare, si rivolgono a un'offerta di studenti che non è sicuramente quella frequente
0: in ogni caso
1: pubblica.
0: Servono camere a prezzo accessibile, al di là che siano pubbliche o private, diciamo questa categoria spinge verso l'alto, diciamo, il caro affitto della camera.
1: Situazioni per le quali noi crediamo che serva assolutamente una regolamentazione, anche perché noi sappiamo bene che seppure è un tema da un punto di vista di competenze regionali, serve un intervento importante da questo punto di vista dei posti letto, perché noi sappiamo che abbiamo i posti letto in tutta la Toscana, ma soprattutto a Firenze, sono insufficienti rispetto appunto ai richiedenti e agli aventi diritto. Quindi io credo che serva un investimento importante sul quale da questo punto di vista si devono mettere insieme comune e regione, soprattutto la regione che ovviamente ha la competenza. Il comune da corso come posso dire, più selettivo nel riuscire a gestire meglio le trasformazioni urbanistiche.
0: Detto in soldoni, siete per il blocco fuori area UNESCO di ulteriori studentati privati?
1: Non so se il blocco è la soluzione, sicuramente oggi vanno corretti gli strumenti urbanistici che ci sono, che rendono molto semplice e che non danno la possibilità all'amministrazione di avere un controllo da questo punto.
0: C'è la proposta del Comitato Salviamo Firenze introdurre una categoria urbanistica ad hoc proprio per quelle strutture.
1: Quella può essere sicuramente proposta. Noi ovviamente l'indirizzo politico che diamo è quello che serve un maggiore controllo e serve rendere più difficile la trasformazione del direzionale privato, perché in città ci sono tanti vuoti di direzionale privato che possono diventare potenzialmente studentati. Credo che da questo punto di vista serve un intervento. Non tutti gli interventi sono per forza sbagliati, ma credo che la politica, l'amministrazione comunale debba avere un maggiore controllo. Quello indicato da Salviamo Firenze è uno degli strumenti, ragioneremo insieme quali possono essere anche gli altri.
0: A proposito di controlli, diciamo, puntuali sull'attività di quelli che sono già aperti, è vero che non esiste un ufficio dedicato?
1: Esiste una direzione, ma io credo che forse oggi per il numero e per la quantità serva sicuramente maggiore risorse dedicate proprio a questa tipologia di fenomeno e di situazione economica.
0: Presenterete in questo senso delle proposte in aula alla Giunta, in Consiglio Comunale?
1: Ma per discuterne in aula, ovviamente servirà a riaprire una discussione su Petre, voi sapete bene che in città c'è un ragionamento su questo e noi non ci siamo sottratti presentando anche le nostre proposte. Io credo che questo intervento serva a una celerità maggiore, ma che non possa escludere un ragionamento su una sorta di svolta urbanistica per la città in maniera più ampia. Questo è sicuramente una delle misure che noi abbiamo richiesto e che chiederemo con più forza, visto il numero e il proliferare sempre maggiore di questi fenomeni in città.
0: Grazie Vincenzo Pizzolo, gruppo AVS Colò, Palazzo Vecchio, quindi consigliere comunale. Buon lavoro, ovviamente tornerò su questo tema e se ci saranno poi le proposte e la discussione in aula, ovviamente a maggior ragione. Grazie.
1: Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: 9:28 minuti, andiamo ora ad un altro tema ed è quello del carcere.
2: Newsbox Estate.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Tra le notizie che trovate sui quotidiani anche la situazione drammatica del carcere di Sollicciano, come riferita dalla visita del gruppo Focol, composto da vari esponenti, tra cui anche il consigliere capogruppo di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi. La situazione riferita è drammatica e ancora più peggiorata rispetto alla visita precedente, hanno riferito. Tra le varie cose, materassi in terra, come tra l'altro invita a fare una recente circolare del PROAP, del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, e anche cimici nelle celle, che sono state proprio mostrate anche alla stampa. In tutto questo denuncia Palagi l'amministrazione comunale e le altre istituzioni hanno invece rimandato il tavolo su Sollicciano che si sarebbe dovuto ottenere in questi giorni. Sentiamo Palagi.
4: Quello che abbiamo visto è una situazione di forte sovraffollamento, un peggioramento sia per quanto riguarda le sezioni femminili e per quanto riguarda quelle maschili, e un sovraccarico soprattutto all'interno di quella che sono meccanismi di accoglienza, cioè si continuano a portare persone detenute nonostante non ci sia posto. Questo crea delle tensioni, ovviamente c'è il caldo, ci sono delle cimici che ci sono state consegnate e quindi la situazione è con letti per terra, bagni che hanno delle perdite, tutte condizioni che fra l'altro continuiamo a raccontare da prima che arrivasse il sequestro. Quello che è successo è che si è presa una decisione importante, importantissima, ma la politica ha scelto di non assumersi la responsabilità delle conseguenze. Dopo questa scossa ci dovevano essere delle azioni. Infatti ci preoccupa molto che il tavolo per Sollicciano, che doveva essere convocato dal Comune di Firenze, non sia più stato convocato e che sostanzialmente non ci sia nessuna riflessione sui criteri con cui le persone dovrebbero essere portate fuori da Sollicciano. Noi lo diciamo in maniera molto chiara, pensiamo che tante di quelle persone che sono all'interno di Sollicciano devono essere portate fuori, cioè devono poter accedere a percorsi alternativi, sono lì perché quella di fatto è una discarica sociale, cioè le persone non si sa dove mettere, vengono messe all'interno di Sollicciano e non riescono ad accedere a percorsi alternativi.
0: In tutto questo il PRAP, provveditorato, dice di mettere quanti più detenuti possibili in materassi anche in terra.
4: Ma è per assurdo una risposta che sconvolge dal punto di vista del cinismo, ma se non ci sono alternative, no, ovviamente noi non concordiamo con quella posizione, ma diventa chiaro che se il comune non c'è, la regione non c'è, il governo nazionale non c'è e l'unica cosa che si fa è continuare a stressare il sistema penitenziario, diciamo che effettivamente quelle persone da qualche parte devono andare, e se non gli viene offerta un'alternativa, fra l'altro a noi hanno continuato a raccontare come prima del sequestro che il momento più critico all'interno di Sollicciano è nel fine settimana. Perché nel fine settimana? Perché ci sono ancora meno servizi in città e ci sono ancora meno persone che possono intercettare delle situazioni di difficoltà.
0: Così sul carcere Dimitri Palagi. Chiudiamo il nostro Newsbox Estate con invece una notizia che riguarda lo sciopero dei sindacati confederali toscani per l'industria in difesa del manifatturiero contro la crisi, che si svolgerà venerdì prossimo a Firenze con una manifestazione corteo che si muoverà dalla fortezza nei pressi di Confindustria per attraversare poi la città. Dalla Repubblica, Industria allarme dei sindacati, la situazione drammatica, sciopero indetto da CGIL, CISL e UIL per i lavoratori il 9 luglio, non si possono più affrontare le crisi una per una, serve una risposta strategica. Sentiamo Silvia Russo, segretaria della CISL Toscana.
5: Ci abbiamo tre piani di livello di intervento, uno nei confronti del governo per tutta la serie di temi che riguardano il governo nazionale, quindi ammortizzatori sociali seri e che servano sul momento, che servano non solo alle grandi aziende ma anche a quelle piccole piccolissime, e tutta una serie di iniziative che pongano finalmente una soluzione a questa crisi manifatturiera. Numero due, il rivolgersi alla nostra regione Toscana, quindi il cercare di far capire che tutte le filiere hanno necessità di un intervento serio e importante, perché non possiamo aiutare sistematicamente le aziende una per volta, abbiamo bisogno di un intervento complessivo, perché questa crisi è una crisi davvero che coinvolge tutto il sistema manifatturiero e noi abbiamo necessità di rilanciare tutte le aziende, abbiamo bisogno di un sostegno di rete non solo per le grandi aziende ma anche per quelle piccole e piccolissime che rischiano di essere le prime travolte da questa crisi. L'ultimo appello, l'appello ai datori di lavoro. Purtroppo abbiamo avuto dei periodi meravigliosi anche del Made in Tuscany e da lì noi dobbiamo far capire che non possono adesso pagare soltanto i lavoratori e le lavoratrici e tutto il contesto delle aziende di servizi che sono coinvolte in questa crisi.
0: Così Silvia Russo, segretaria della CISL Toscana, sullo sciopero di domani l'altro dei sindacati confederali in difesa dell'industria contro la crisi. 9:34 minuti, ci fermiamo qua con il nostro Newsbox Estate. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione locale alle 14 con il GR breve estivo. Newsbox torna domani alle 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzauti.
2: Newsbox Estate.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta, il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, per lavori chiuso il tratto della panoramica tra Aglio e Roncobilaccio fino alle ore 17. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Verso Pisa, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Proseguono i lavori di RFI a Ponte Alpino. Maggiori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Le persone estratte ancora in vita dalle macerie sono state 6.462, ma i dispersi sono decine di migliaia. Dal 24 giugno sono state più di 1.000 le scosse di assestamento che rendono ancora più difficoltosi i soccorsi. Proseguono in Iran i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, oggi nella città santa di Qom. Decine di migliaia di persone si sono radunate all'alba presso la moschea Jamkaran per la preghiera funebre davanti alla bara di Khamenei e dei quattro membri della sua famiglia, uccisi dal raid di Israele degli Stati Uniti del 28 febbraio. Intanto risale la tensione nello stretto di Hormuz. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana avrebbe lanciato missili contro due navi commerciali nelle prime ore della mattinata. Lo riferisce il Wall Street Journal. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 56 tra Ponte d'Era Ovest Ponsacco e la diramazione per Pisa. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi, chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Ronco Bilaccio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta, il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla, poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi al via. Oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Le persone estratte ancora in vita dalle macerie sono state 6.462, ma i dispersi sono decine di migliaia. Dal 24 giugno sono state più di 1.000 le scosse di assestamento che rendono ancora più difficoltosi i soccorsi. Proseguono in Iran i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, oggi nella città santa di Qom. Decine di migliaia di persone si sono radunate all'alba presso la moschea Jamkaran per la preghiera funebre davanti alla bara di Khamenei e dei quattro membri della sua famiglia, uccisi dal raid di Israele degli Stati Uniti del 28 febbraio. Intanto risale la tensione nello stretto di Hormuz. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana avrebbe lanciato missili contro due navi commerciali nelle prime ore della mattinata, lo riferisce il Wall Street Journal. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.
2: Community Radio. Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
3: La Proloco di Sesto Fiorentino è nata negli anni 60 dopo la scoperta della tomba etrusca della Montagnola. Tra gli obiettivi dell'associazione, la valorizzazione di questo sito archeologico, ma anche quello di raccontare il rapporto tra Carlo Lorenzini, autore di Pinocchio, e Sesto Fiorentino. La Proloco è attiva inoltre tutto l'anno con l'organizzazione di eventi e feste come il Carnevale dei Balocchi o la Festa della Musica, ma anche di passeggiate e presentazioni di libri. Di cos'è e di cosa si occupa l'associazione? Abbiamo parlato con la presidente Laura Giolli.
4: La Proloco è un'associazione di volontariato che ha una lunga storia, una storia importante, è nata negli anni 1960, poco dopo la scoperta della tomba etrusca della Montagnola, perché le persone che avevano scoperto questa tomba, due importanti archeologi, Mannini e Chiossi, sentirono necessario di far nascere questa associazione proprio perché per valorizzare il territorio e valorizzare quella che era anche la storia di Sesto, sia da un punto di vista archeologico ma non solo. Quindi la Proloco si occupa della valorizzazione del territorio, ma non solo, si occupa anche di attività sociali, si occupa di eventi che possono coinvolgere la cittadinanza come il carnevale. In modo particolare il nostro carnevale si chiama il Paese dei Balocchi perché è omaggio a Pinocchio, perché Sesto Fiorentino è legata sia alla Ginori ma anche con la storia di Pinocchio, perché guarda caso uno dei vecchi responsabili del personale della Ginori era il fratello di Carlo Lorenzini, e Carlo Lorenzini ha scritto su questo territorio la storia di Pinocchio. Oggi la Proloco si occupa sia della valorizzazione del territorio, di sensibilizzare e sviluppare il senso di appartenenza al territorio nei cittadini attraverso eventi su quella che è la storia del territorio, quindi si presentano pubblicazioni scritte da persone importanti ma anche da storici del posto che raccontano le vicende di Sesto Fiorentino negli anni, dal dopoguerra ad oggi, la lingua di Sesto perché abbiamo dei modi di dire particolari, la gastronomia e poi non solo, l'ambiente naturale, perché noi siamo alle pendici di Monte Morello, quindi passeggiate in una natura bellissima verso la piana anche, abbiamo un territorio molto ricco e quindi il compito della Proloco è di valorizzare, tutelare e garantire questo territorio.
3: Ci sono appuntamenti ed eventi in programma su cui state lavorando in questo periodo?
4: Allora, il primo è il terzo weekend del mese di luglio, vale a dire il sabato e la domenica mattina, abbiamo le visite accompagnate al sito archeologico della tomba etrusca su prenotazione, quindi chi è interessato può inviare una mail a prolocosesto@gmail.com oppure andare sul sito, vedere con quale modalità si può prenotare e può venire alle visite accompagnate che sono in programma.
3: State lavorando sulle molte attività del mese di settembre?
4: Sì, abbiamo programmazione degli eventi per partecipare al bicentenario del Collodiano, perché quest'anno appunto è il bicentenario collodiano, quindi ci sono degli eventi legati, non posso anticipare più altro, ma legati a questo evento. E poi riprendiamo il programma delle passeggiate che verranno pubblicate di volta in volta.
3: Dove si trovano le informazioni sulle attività che promuove la Proloco di Sesto?
4: Noi abbiamo un sito che è un pochino datato, ma col tempo pensiamo di migliorarlo moltissimo, che è prolocosestofiorentino.it, dove si possono trovare le informazioni delle nostre attività. Poi abbiamo i canali social, abbiamo un profilo Facebook.
2: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESBOT.
3: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
0: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Ancora verso Bologna rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Barberino di Mugello e Aglio e sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola Mugello. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica fino alle 17 di oggi, chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio. In direzione Roma, un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 345 tra Valdarno e Arezzo. Sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventimusicpool.it.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

pioggia sale da terra. Fino alla

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna, una cittadina ucraina residente in Germania, pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Terremoto Bari Calcio. Aurelio e Luigi De Laurentiis, indagati dalla procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per una perdita di carico tra Valdarno e Incisareggello e code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, sulla panoramica fino alle 17 di oggi, chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Roncobilaccio. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria al chilometro 345 tra Valdarno e Arezzo. Sulla Fipilin in direzione Firenze, code a tratti tra Lastrassigna e Firenze Scandicci, code tra Livorno Porto e Livorno in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026. ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Nell'ambito del Festival Scenari Contemporanei, il Teatro delle Donne in collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia presenta la rassegna Avamposti. Tra gli spettacoli in programma, Villa Vogel il 25 e il 26 luglio va in scena Una stanza tutta per sé, tratto da Virginia Woolf, un progetto di Elena Arvigo con Marta Camerio. Inizio spettacolo alle 21, ingresso gratuito, info su teatrodelledonne.com. Arcigay Firenze presenta la seconda edizione di Pride River, rassegna culturale queer che si svolge fino a settembre tra il Parco delle Cascine, il Parco ed il quartiere Isolotto di Firenze. Il progetto prevede 4 appuntamenti gratuiti che intrecciano performance, teatro, musica, cinema, stand-up comedy, programma su arcigayfirenze.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari nelle diverse città toscane per attività di supporto organizzativo e sociale. Per info davide@crovetti.com.
0: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

si nascondono negli angoli.

0: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventimusicpool.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Ancora in direzione Bologna sono possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 280 e 400 tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Nord. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica fino alle 17 di oggi, chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Roncobilaccio. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Baldi al Via d'Ancara, il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori. Lo annuncia Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. Oltre alle spese per la difesa, in cima alle agende dei 32 leader dell'alleanza, Ucraina e Iran. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Kremlin, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
1: E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit. A ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Chigi, anche il vice premier e ministro degli esteri italiani, che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
3: Si commentano da sole, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e da domani ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza, con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo con un incremento del 2,8%, che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità e per le spese sociali.
1: E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. 2 ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Gli ordigni in un cestino dei rifiuti all'interno di un veicolo avrebbero provocato 3 morti e 18 feriti. Macron è al sicuro e continua la visita di Stato, che vede stamane l'incontro con il nuovo presidente Ahmed al-Shaara. Intanto in Iran vanno avanti i funerali solenni della guida suprema iraniana, Ali Khamenei. Ieri milioni di persone a Teheran hanno partecipato al corteo funebre. Oggi una vasta folla rende omaggio a Khomeini alle bare dei leader religioso e dei 4 membri della sua famiglia uccisi dal raid di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio, indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis, perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla Procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della Procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
1: Mondiali di calcio nella bufera per la telefonata di Trump a Infantino. Stati Uniti comunque eliminati dal Belgio, che ora si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro dove ha trovato spazio anche la commozione. Saluta Cristiano Ronaldo al suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni ridate. Stasera gli ultimi 2 ottavi, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio. Nova Radio Città Futura. Wow! I feel
5: good. I knew that I wouldn't. Nova Radio News. Notizie e approfondimenti tratti

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda per il nostro GR estivo, che è talmente una novità che ancora non sto mandando la sigla estiva, che però è bellissima ed è pronta, l'ascolteremo da domani. Il GR del pomeriggio inizia con qualche minuto di ritardo per via del GR slittato precedente, quello dall'Italia e dal mondo. Comunque l'orario resta quello a cavallo delle 14:05, più o meno, minuto più, minuto meno. Partiamo oggi parlando del percorso partecipativo che parte per la costruzione e la definizione del piano generale del traffico urbano che il Comune di Firenze, appunto, su cui il Comune di Firenze lavorerà nei prossimi mesi sulla base di alcuni dati e di alcuni obiettivi base. Tra i dati principali emersi, ad esempio, il traffico auto troppo alto a Firenze. Il 56% del traffico deriva infatti dall'uso dell'auto privata, spesso anche per spostamenti inefficienti entro i 2 chilometri. Solo il 27% deriva dal TPL, compresa la tranvia, e il 17% dalla mobilità attiva. Tra gli obiettivi del piano, quindi, un grande investimento nella mobilità pedonale, lavorare sulle scuole senza percorsi pedonali, più spazi quindi sottratti alle auto davanti agli edifici scolastici e sanitari, ma anche l'obiettivo di incentivare la mobilità ciclistica e aumentare le strade under 30, migliorare il TPL, monitorare i parcheggi e attenzione alla sicurezza con marciapiedi più larghi e semafori intelligenti, oltre che attraversamenti sicuri. Il 14 di luglio ci sarà un primo appuntamento con tutti gli stakeholder, un forum della mobilità. Dal 16 al 22 di settembre invece una settimana della mobilità con un nuovo forum e incontri nei 5 quartieri. Ad illustrare gli obiettivi del piano la sindaca Sara Funaro.
1: Questo è stato un lavoro importante, lungo, che ha coinvolto tante direzioni dell'amministrazione comunale, tante partecipate, tante altre istituzioni, dove c'è stata una raccolta di materiale importante, per cui non solo sullo spostamento degli autobus e delle auto e dei mezzi alternativi nella nostra città, ma anche proprio sull'assetto della mobilità e dell'utilizzo degli spazi. Da questi numeri emerge molto chiaro che noi dobbiamo lavorare per ridisegnare quello che stiamo facendo, il tema del trasporto, della mobilità e dell'assetto dell'uso degli spazi nella nostra città, che dobbiamo farlo tenendo conto dei vari aspetti: da una parte dell'incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici e dall'altra parte delle esigenze dei cittadini di utilizzare la propria auto, per cui tenendo un equilibrio sotto questi aspetti. Lo studio che ha portato il professor Ciurnelli analizza tutti i dati. Parte ora ovviamente tutta la parte del percorso partecipativo, con un primo appuntamento ora a metà luglio, un altro appuntamento con tutti i quartieri a settembre, per poi presentare delle proposte che, come sappiamo, devono passare da approvazione col Consiglio Comunale, entrare all'interno del piano operativo, per cui è un piano molto complesso. Noi potevamo in questo momento far finta di niente, aspettare la fine dei cantieri delle tranvie, invece abbiamo ritenuto importante avvantaggiare con un lavoro che tenesse conto dei cantieri nella città, della mobilità, degli spostamenti dei cittadini, per provare a dare le linee e avere una mobilità che sia sempre più sostenibile, più fruibile per i nostri cittadini.
0: Tra gli obiettivi, spostarsi meglio con alternative alle auto e organizzare meglio lo spazio, ridando ai cittadini gli spazi, ha spiegato l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio.
2: I dati che colpiscono sono quelli relativi al numero di auto che girano in città e alle tante volte che l'utilizzo dell'auto non è il mezzo più efficiente. Abbiamo visto che ci sono tantissimi spostamenti che sono sotto i 2 chilometri grazie a questo studio, e sotto i 2 chilometri in città la macchina non è il mezzo più efficiente per spostarsi, perché ci si mette meno usando la bicicletta o allo stesso tempo andando a piedi. È un elemento che fa riflettere sulle scelte individuali di ognuno di noi, perché ci sono tante persone che è normale che siano propense ad utilizzare l'auto per motivi legati agli stili di vita, ai tempi di lavoro, alle esigenze familiari. Ma ce ne sono anche tante altre che lo fanno anche semplicemente per abitudine. Ecco, noi vogliamo mettere in campo tutti gli strumenti in grado di far gli spostamenti brevi, ad esempio, e di farli senza utilizzare la macchina, per chi può farlo senza utilizzare la macchina. Vuol dire investire sui marciapiedi, che sono gli spazi che attraversano tantissimo i nostri bambini, i nostri anziani, nei nostri quartieri. Vuol dire lavorare per le piste ciclabili, vuol dire potenziare il servizio di trasporto pubblico, sia di autobus che la tranvia. Vuol dire provare a ripensare gli spazi della città. In questo modo offriremo un'alternativa valida, sicura e efficiente a chi vuole liberarsi nella propria quotidianità ogni tanto in alcuni spostamenti dell'utilizzo della macchina, che è peraltro il mezzo più costoso per spostarsi in città.
0: E cosa in concreto potrà produrre questo piano generale del trasporto urbano? Lo ha spiegato Stefano Ciurnelli, lo specialista del traffico, consulente del Comune di Firenze.
3: Per le analisi che abbiamo fatto, io direi un grande insieme, non vi voglio spaventare, di microcantieri finalizzati a mettere ordine e sicurezza nei percorsi pedonali. Grazie a Dio questa amministrazione si è dotata, ormai è storico, di un impianto di monitoraggio delle caratteristiche, per esempio dei percorsi pedonali. Ecco, lì dobbiamo intervenire, ma non solo per i ragazzi, anche per gli anziani. Lo spostamento in auto accompagnato è uno spostamento che grida vendetta per due motivi. Il primo, perché usurpiamo la possibilità di educazione alla cittadinanza dei giovani e usurpiamo agli anziani la possibilità di continuare a coltivare relazioni sociali. D'altro canto, non risolvere questo problema significa costringere chi è obbligato a utilizzare la propria auto a rimanere immerso in una quantità di spostamenti parassiti che dobbiamo assolutamente cercare di ridurre.
0: Continuiamo parlando di secondo giorno di stop a Firenze, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per i lavori di sostituzione del cavalca ferrovia del Ponte Alpino. I lavori, secondo RFI, procedono spediti nei tempi previsti e non ci sono particolari criticità. Addirittura si sono concluse le attività legate allo svincolo delle tre sezioni di Ponte Alpino. Il collegamento pedonale è stato riaperto in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, così da agevolare al massimo la mobilità, ed è stata riaperta anche via degli Artisti. Da questa sera, intorno alle 22, tornerà transitabile il percorso via Luca Giordano, via degli Artisti. La passerella pedonale e la viabilità saranno nuovamente chiuse in occasione della successiva interruzione alla circolazione ferroviaria, che è prevista però a fine mese, dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verrà montato il nuovo impalcato di Ponte Alpino. Per quanto riguarda appunto le navette sostitutive, il percorso, le aree di assestamento dei bus da Piazzale Montelungo in via Mannelli, il percorso verso viale Mazzini e il collegamento con Piazza della Libertà, sembra appunto che non ci siano stati state criticità. Rallentamenti si sono registrati in via Mannelli, strada a ridosso della stazione di Campo di Marte. Dal monitoraggio che abbiamo avuto ieri, considerando la complessità della situazione, devo dire che è andata abbastanza bene, ha ribadito oggi anche la sindaca Funaro. Una notizia di cronaca: un incendio si è sviluppato all'interno del liceo Machiavelli a Firenze, in via Santo Spirito, provocando danni importanti in due stanze con affreschi. L'ufficio amministrativo e quello della didattica al primo piano, in corso le indagini sulle cause. Mentre torniamo a parlare di Abitare, un vero e proprio blocco degli studentati privati, forse no, ma sicuramente la materia va regolamentata con maggiori controlli sull'esistente e prevedendo delle forme di limitazioni per il futuro. Questa è la posizione di Vincenzo Pizzolo, esponente di AVS e consigliere comunale a Palazzo Vecchio, dopo che l'annuncio dell'arrivo di un nuovo studentato da 10.000 metri quadrati in un ex ufficio a Firenze Nova ha riacceso il dibattito su queste strutture che possono atterrare in immobili con destinazione urbanistica direzionale, soprattutto dopo che è emerso che degli 11 attivi attualmente nessuno ha chiesto la necessaria autorizzazione a svolgere attività ricettiva pura per due mesi in cambio della messa a disposizione del 30% delle camere a prezzi calmierati. Vanno distinti i due piani, dice Pizzolo stamattina a Nova Radio, sul piano dei controlli di quelli esistenti credo che serva un intervento più importante. E Pizzolo ha parlato anche dei nuovi studentati, dicendo la sua, sentiamolo.
4: Non so se il blocco è la soluzione, sicuramente oggi vanno corretti gli strumenti urbanistici che ci sono, che rendono molto semplice e che non danno la possibilità all'amministrazione di avere un controllo da questo punto.
5: C'è la proposta del Comitato Salviamo Firenze, introdurre una categoria urbanistica ad hoc proprio per quelle strutture.
4: Quella può essere sicuramente proposta. Noi ovviamente l'indirizzo politico che diamo è quello che serve un maggiore controllo e serve rendere più difficile la trasformazione di tanti

0: I 550, tanti sono gli alloggi di edilizia popolare che il Comune di Firenze riesce a rimettere in circolo ed assegnare a fronte però di 800 alloggi ERP che rimangono sfitti perché devono essere prima ristrutturati o ammodernati, e circa 8.000 famiglie in lista di attesa per una casa popolare. Questo è il quadro della situazione nel capoluogo, tracciato stamani a Nova Radio da Fabio Seggiani, il segretario del SUNIA a Firenze, all'indomani della partenza del tour nelle case popolari della sindaca Funaro, che è tornata ad invocare dal governo maggiore impegno nei fondi destinati al settore casa. A Firenze c'è fame di case popolari, dice Seggiani, che ieri ha inaugurato la nuova sede del SUNIA a Novoli, e su una cosa la sindaca ha ragione: il piano casa del governo è del tutto insufficiente.
1: Nonostante gli sforzi che vanno riconosciuti all'amministrazione comunale fiorentina per quanto riguarda l'investimento che ha messo in campo per le case popolari, quelle risorse non bastano. Ha ragione quando dice che a questo sforzo dovrebbero partecipare in maniera più compiuta il governo, con ovviamente finanziamenti strutturali e non quelli che ha inserito all'interno del piano casa, che non solo sono insufficienti, ma sono anche fondi che non sono strutturali, che sono stati reperiti in altri ambiti che verranno quindi definanziati. Sono 800 circa, ci mettiamo dentro anche quelle che ogni anno vengono poi rilasciate per cause naturali, diciamo, e fuori dalla lista d'attesa per quanto riguarda le case popolari, 3.000 nuclei familiari. C'è bisogno di case popolari, e siccome nel piano casa si parla anche di alienazione dei beni delle case popolari, cioè di vendita delle case popolari invece che di non solo di recupero ma anche di case nuove,
2: credo. Il piano casa però promette quasi un miliardo. Come mai non sono sufficienti secondo voi?
1: Non sono sufficienti perché gli alloggi da recuperare sono oltre 100.000, chi è in lista d'attesa per una casa popolare sono 350.000 nuclei familiari, e i conti che il governo fa rispetto a quei finanziamenti sono sbagliati. La percentuale di euro che servono per ristrutturare mediamente un appartamento non sono quelli che il governo dice.
0: E continuiamo parlando di social housing. Invece sono stati inaugurati oggi a Firenze i primi 15 appartamenti del villaggio Montedomini, la struttura residenziale destinata ad anziani fragili ma autosufficienti secondo il modello del social housing, all'interno della struttura gestita dall'azienda pubblica servizi alla persona Montedomini in via dei Malcontenti. Il pacchetto di prestazioni da erogare agli ospiti è regolato dal progetto individuale, ciò determina anche la ripartizione delle quote mensili a carico dell'utente quelle spettanti al comune. L'intervento è interessato al recupero integrale di una porzione dell'edificio storico che si trova in uno stato di degrado. Il risanamento ha comportato anche il restauro delle facciate storiche per poi ridefinire gli spazi interni e realizzare sia le nuove unità abitative che gli spazi comuni. Chiudiamo con la cultura. Sarà il regista iraniano Ali Abbasi, autore dell'unico film sulla vita di Donald Trump, il protagonista della serata di oggi all'arena estiva della Manifattura Tabacchi a Firenze, curata da Fondazione Stensen. L'autore, che oggi vive in Danimarca, presenterà il suo ultimo film, The Apprentice, alle origini di Trump, l'unica opera di fiction mai realizzata sulla vita e la carriera del presidente Donald Trump. I suoi due protagonisti vennero entrambi candidati agli Oscar, ma il film fu ferocemente attaccato da Trump nei mesi dell'uscita in sala e boicottato negli Stati Uniti. Appuntamento oggi alle 19.30 con un talk con il regista, mentre alle 21.30 ci sarà la proiezione del film, a cui seguirà un approfondimento con il regista Ali Abbasi, che stamattina abbiamo intervistato.
3: Well, the movie is actually more about the American system than the person of Trump.
4: Il film è una storia più che altro sul sistema, non tanto sulla persona Trump. E io parlo un po' a nome di tutte le persone che hanno lavorato all'interno di questo film e mi sento di dire che in realtà il caso Trump, ovvero le origini della storia di Trump, è il caso di come il sistema, in questo caso il sistema americano, può creare una persona come lui. Lui in realtà, e come potrà anche in futuro creare una persona come lui. Trump non è un unicum, non è Napoleone, e quindi naturalmente noi siamo nell'ambito della fiction, non è un film storico, però è molto interessante per me questo lavoro come riflessione sul potere e per fare delle ipotesi sul funzionamento del sistema in termini di potere.
3: To look at how power works in the US and that way of working hasn't changed much since. I'm

0: Happy to be here.
1: Sono molto felice di essere qui, però in quanto regista e come credo tutte le persone che si occupano di film e di regia, sarò soprattutto felice quando incontrerò il pubblico.
0: So we'll see tonight.
2: Lei ha parlato di Trump come espressione di un sistema di potere che di fatto ha portato alla guerra nel Medio Oriente, alla guerra in Iran. Come si vive da iraniano questa fase?
0: It's been very difficult. It's been actually a bit of disillusionment to see that sort of the whole Western world unite behind specifically Israel. I have, you know, a lot of problems with the Iranian government. You know, I can't go back, you know, the list is very long.
1: Allora è molto difficile, anche perché in questo momento io provo una forte delusione rispetto all'Occidente, e nel senso che lo vedo completamente compatto e unito dietro Israele. E vedo chiaramente dei grossi problemi rispetto al governo attualmente presente in Iran, però da un certo punto di vista è anche un governo legittimo, è un paese reale con delle persone vere. Io personalmente ad esempio non posso tornare lì, quindi è chiaro che io ho un problema con questo governo, però è un paese vero, è reale, mentre Israele in qualche modo è in grado di convincere senza dare degli obiettivi chiari, definiti e delineati, a bombardare e radere al suolo un paese, ottenendo come unico risultato quello di inasprire la situazione con il governo islamico. E quindi quello che trovo profondamente deludente è proprio questo doppio peso, doppia misura, questa attenzione selettiva che l'Occidente dà. Ad esempio, se muoiono dei bambini in Ucraina, che è una cosa terrificante, ovviamente è una cosa che non deve succedere, tutti gli occhi sono puntati lì, ma lo stesso grado di importanza valoriale non viene applicata se questo avviene in Iran o a Gaza. E Trump, ancora una volta, io non vedo in lui realmente, nella sua persona, così tanta rilevanza storica. È una persona che mette in atto delle strategie poco sofisticate, è una persona estremamente impulsiva, però nel momento in cui io sento pronunciare le parole come possiamo obliterare la cultura iraniana, so che purtroppo c'è una probabilità percentuale di verità in quello che lui dice, e questo mi preoccupa tantissimo. E per me è molto difficile essere a 2000 km di distanza e chiedermi se questo sarà il momento in cui effettivamente viene premuto il pulsante di una bomba atomica che cancellerà dalla faccia della terra un'intera cultura.
0: You know, I don't know, 2000 kilometers away and thinking like, you know, maybe tonight it's going to be a nuclear bomb, you know? It's not recommended.
3: Chiudiamo così il nostro GR breve del pomeriggio, pubblicità, poi la replica di Restiamo Animali. Rimanete con noi su Nova Radio, ci ritroviamo domani dalle 14.05 con il Nova Radio News Estate.
4: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta, il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, l'evoluzione delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 857 e parleremo di inutili massacri di animali dichiarati alieni, degli orrori dell'industria casearia, ma anche delle straordinarie attitudini e capacità di alcuni animali, verso i quali, verso tutti loro, siamo chiamati a nutrire più attenzione e più empatia. La colonna sonora della puntata e anche la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni.

A Novara è avvenuta nelle settimane scorse una vera e propria strage di ibis sacri. Una mattanza giustificata con la presunta estraneità al contesto locale di questi magnifici uccelli originari dell'Africa e anche con il loro numero, che sarebbe eccessivo. Le immagini che documentano quanto avvenuto sono scioccanti. Si vedono gli uccelli uccisi a terra, i nidi e i pulli caduti insieme ai rami degli alberi tagliati dagli operatori. La disperazione degli attivisti, animalisti e ambientalisti che hanno tentato invano di fermare l'intervento deciso dalle autorità locali. La competenza in materia è della provincia, che ha comunque agito in sintonia con il comune di Novara. Il consigliere provinciale Giuseppe Maio, intervenendo insieme al sindaco Alessandro Canelli, ha spiegato testualmente che gli ibis sacri sono una specie invasiva che ha preso di mira la nostra area perché è ricca di verde e di risaie. Il problema, ha proseguito, è che nel centro città gli alberi fanno da ottimale luogo di nidificazione, ma sono delle trappole perché sotto questi animali non trovano la palude per il loro nutrimento. Accade così con le covate, che si dischiudono in contemporanea, danno vita a una battaglia interna, per cui i pulli più deboli vengono buttati a terra. E poi all'esterno ci sono altri predatori. In centro città, ha aggiunto Maio, occorre intervenire. Capiamo che le immagini possano turbare gli animi più sensibili, ma è necessario farlo. Questi volatili, ha aggiunto Maio, creano problemi anche alla biodiversità. Nei mesi scorsi abbiamo optato anche per interventi non cruenti, con l'ausilio di dissuasori, ossia bagliori e suoni, ma non è bastato. Da qui dunque sarebbe nata la necessità della mattanza. A queste affermazioni hanno replicato varie organizzazioni animaliste e ambientaliste. Ne prendiamo una per tutte, la nota diffusa da EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. La convivenza, sostiene EMPA, è sempre possibile. Basta attenersi alla scienza e al buon senso. Il disagio nei parchi di Novara, il guano, gli odori, la scarsa pulizia, è reale. Ma utilizzarlo per giustificare l'abbattimento degli ibis come unica scelta razionale è una strumentalizzazione politica e ideologica. Secondo EMPA, sebbene l'ibis sacro sia classificato come specie invasiva, la letteratura scientifica e lo stesso piano nazionale italiano ne ridimensionano l'impatto. In Italia non ci sono prove scientifiche di minacce ecologiche complessive, di danni agricoli sistematici o di rischi sanitari. I manuali europei e l'ISPRA, prosegue EMPA, prevedono soluzioni non letali, quali modifiche all'habitat, potature mirate, pulizia costante e gestione del verde. Operazioni che sicuramente richiedono più sforzo e investimenti rispetto al fucile, ma che sono efficaci. Secondo EMPA, dunque, il vero scontro è culturale. Vogliamo una città a uso esclusivo dell'uomo, dove ogni animale che secondo qualche persona disturba viene eliminato, o siamo pronti a governare seriamente la coabitazione, con gli strumenti della scienza, della tecnologia e con la manutenzione? Uccidere, conclude EMPA, non è mai stata la soluzione per un conflitto con i selvatici. Basti pensare al caso dei cinghiali. La vera politica non vende illusioni sulla pelle degli animali, non cerca un bersaglio, ma si adopera per rendere possibile la convivenza con gli animali in maniera seria, scientifica e responsabile.

0: Abbiamo chiesto a Silvia Molè, attivista antispecista e presente a Novara durante la mattanza, un commento sulla vicenda e più in generale sulla nozione ormai ricorrente di specie invasiva.
1: L'eradicazione non è un concetto ecologico, è un concetto politico travestito da ecologia. L'ipocrisia dell'eradicazione, quando la conservazione parla il linguaggio della guerra. Nel lessico della biologia della conservazione esistono parole che sembrano innocenti, soltanto perché sono state naturalizzate dall'uso tecnico. Una di queste è eradicazione. La si incontra nei piani di gestione della fauna, nei documenti istituzionali, nelle campagne per la tutela della biodiversità. A prima vista appare come un termine neutro, scientifico, persino inevitabile, ma basta fermarsi un istante a riflettere sul suo significato per coglierne tutta la violenza. Eradicare significa eliminare completamente una popolazione vivente da un territorio. Significa organizzare, pianificare e portare a termine l'uccisione sistematica di individui appartenenti a una determinata specie. Eppure, quando questa operazione viene descritta con il linguaggio della conservazione, la sua brutalità sembra dissolversi dietro una cortina di tecnicismi. Nessuno parla di sterminio, nessuno parla di uccisione di massa, nessuno parla di guerra contro animali colpevoli soltanto di trovarsi nel luogo sbagliato. Si parla invece di eradicazione, come se una parola più elegante potesse cancellare la realtà materiale delle trappole, delle catture e delle uccisioni. Alla base di questa retorica vi è una distinzione che raramente viene messa in discussione, quella tra specie native e specie aliene. Le prime sarebbero depositarie di una sorta di legittimità ontologica, le seconde rappresenterebbero un'anomalia da correggere. Ma chi stabilisce questo confine? E soprattutto, perché la sua violazione dovrebbe giustificare la morte di migliaia di individui? La categoria di alieno non descrive una colpa biologica. Nella stragrande maggioranza dei casi sono stati gli esseri umani a trasportare organismi fuori dai loro areali originari, deliberatamente o accidentalmente. Successivamente, gli stessi esseri umani dichiarano quegli organismi indesiderabili e autorizzano campagne di uccisione nei loro confronti. E le migrazioni, gli spostamenti, gli attraversamenti esistono anche tra non umani. Si tratta di un paradosso morale enorme. La specie responsabile dello spostamento assume contemporaneamente il ruolo di giudice e di boia. Dietro il concetto di eradicazione si nasconde inoltre una concezione profondamente specista della natura. Il valore morale degli individui viene subordinato all'appartenenza a una categoria ecologica. Un animale non conta per ciò che è, per la sua capacità di soffrire, per il suo interesse a vivere, ma per il passaporto biogeografico che gli attribuiamo. Se appartiene alla specie giusta, la sua vita merita protezione. Se appartiene alla specie sbagliata, la sua eliminazione viene trasformata in un obiettivo di interesse pubblico. Quando gli umani diventano specie invasiva rispetto ad altre, la stessa espressione lotta alle specie invasive rivela una visione militarizzata dell'ecologia. La natura viene rappresentata come un territorio nazionale da difendere, con confini da presidiare e nemici da respingere. Gli animali diventano invasori, occupanti, minacce esistenziali, un vocabolario che richiama più facilmente la geopolitica che la biologia. Questa narrativa produce un effetto ideologico potente. Trasforma la violenza in responsabilità, l'uccisione in gestione, lo sterminio in cura. Chi mette in discussione tali pratiche viene spesso accusato di sentimentalismo, come se la sensibilità verso la sofferenza degli individui fosse un ostacolo alla razionalità, anziché una questione etica e politica fondamentale. Ciò non significa negare l'esistenza di squilibri ecologici o minimizzare gli impatti che alcune specie possono avere sugli ecosistemi o su altri individui. Significa però rifiutare l'idea che l'uccisione debba essere considerata automaticamente la soluzione legittima o l'unica soluzione. Significa interrogarsi sui presupposti morali di una conservazione che protegge alcune vite sacrificandone altre. Forse il problema più profondo è che il termine eradicazione ci permette di non vedere ciò che stiamo facendo. È una parola che anestetizza, un eufemismo che trasforma la morte di individui concreti in una procedura amministrativa, un dispositivo linguistico che rende invisibile la violenza. Molte campagne di eradicazione sembrano presupporre l'esistenza di una natura originaria, pura e stabile da restaurare. Ma gli ecosistemi sono sempre stati dinamici, attraversati da migrazioni, estinzioni, espansioni e contaminazioni. L'idea di riportare un territorio a uno stato autentico può apparire, da questa prospettiva, più come una fantasia culturale che come un obiettivo scientificamente neutrale. Finché continueremo a parlare di eradicazione senza riconoscerne il contenuto morale e politico, continueremo a raccontarci che stiamo semplicemente gestendo la natura. In realtà stiamo decidendo quali vite meritano di esistere e quali possono essere cancellate. E questa non è una decisione tecnica, è una decisione politica, etica e profondamente ideologica. Termini come eradicazione, controllo, gestione, contenimento e specie invasiva funzionano come eufemismi burocratici che trasformano un atto di violenza in una pratica amministrativa, ricordando che i movimenti di liberazione quasi sempre precedono la scienza.

Si sa tutto, quasi tutto, dell'orrore degli allevamenti e dei mattatoi, istituzioni totali volte all'annientamento non solo della vita, ma della stessa dignità della vita. Si sa tutto, quasi tutto, un po' per immaginazione. Non è difficile immaginare l'inferno di un allevamento intensivo o la perversione di un mattatoio. È un po' perché si sono moltiplicate negli anni le testimonianze dall'interno e le investigazioni dei gruppi animalisti. Investigazioni che non cessano, nella speranza che sapere e vedere la non vita degli animali in queste istituzioni scuota i consumatori, le tante persone, la stragrande maggioranza della popolazione, che non si curano di che cosa sta dietro le loro abitudini alimentari. Una nuova investigazione, dunque, è quella compiuta in Germania da Animal Equality e diffusa in Italia. Un'investigazione svolta all'interno della locale industria casearia. In particolare, fra 2024 e 2025, alcuni attivisti sotto copertura hanno documentato ciò che avveniva nell'allevamento per la produzione di latte Osterhof a Butzow, in Germania appunto, dove si produce la maggiore quantità di latte a livello europeo. L'inchiesta, denominata Il vero costo del latte, documenta violenze sugli animali, mostra personale non adeguatamente formato, evidenzia carenze igieniche e inquadra numerosi animali morti. Esperti veterinari indipendenti hanno analizzato e valutato il materiale. Molti comportamenti documentati, a loro avviso, violano la legge sul benessere degli animali. La proprietaria dello stabilimento, Fenia Meiners, in passato si era presentata ai media come una persona particolarmente attenta al benessere degli animali, ma l'inchiesta di Animal Equality rivela una realtà ben diversa. I filmati mostrano dipendenti che usano la forza bruta contro le mucche. Animali incapaci di reggersi in piedi vengono sottoposti a scosse elettriche. Un dipendente è stato ripreso mentre pugnalava gli animali alle zampe con un coltello per costringerli a muoversi. «Odio le mucche», ha ammesso un altro dipendente, ripreso ripetutamente mentre colpiva e prendeva a calci gli animali. Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia, che ha diffuso l'inchiesta, ha detto che le nostre riprese rivelano cosa accade realmente dietro le quinte dell'industria lattero-casearia e cosa viene solitamente nascosto al pubblico, cioè dolore, sofferenza, violenza e morte. Questo è il vero costo dell'industria lattiero-casearia. È noto che il consumo di latte e formaggi è ciò che più differenzia il vegetarismo dal veganismo. Donald Watson, fondatore nel 1944 della Vegan Society, lasciò la Vegetarian Society, una istituzione britannica ben conosciuta, proprio per una disputa sull'industria casearia, che si basa evidentemente sullo sfruttamento animale. Watson, inventando la parola vegan, prese le prime tre e le ultime due lettere della parola vegetarian e disse che si trattava, metaforicamente, dell'inizio e della fine del vegetarismo. In realtà le due scelte alimentari oggi convivono, mentre persiste un'industria casearia che non smette di opprimere e sfruttare animali in modo strutturale all'interno di una filiera contigua a quella di produzione della carne. Non c'è latte senza sfruttamento.

Le danze di coppia rappresentano uno degli esempi più sofisticati di comunicazione reciproca nel mondo animale. Abbiamo trovato nella pagina della Scienza un interessante articolo che ci racconta di uno studio molto particolare che è stato fatto sulle coppie di gru, in particolare sulle danze di coppia delle gru della Manciuria, che sembrano seguire regole precise di sequenza e sincronizzazione che si basano su una comunicazione reciproca in cui ciascun partner modifica i propri movimenti in risposta all'altro. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Animal Behavior da ricercatori della Graduate University for Advanced Studies Sock and Dye, che ha analizzato nel dettaglio le interazioni tra coppie selvatiche di gru dalla corona rossa osservate a Kushiro nell'isola giapponese di Hokkaido. Molte specie eseguono segnali coordinati attraverso repertori complessi di movimento, ma finora la maggior parte degli studi aveva analizzato i comportamenti dei singoli individui separatamente, trascurando l'interazione tra i due partner. I ricercatori hanno studiato 21 coppie di gru della Manciuria durante le esibizioni riproduttive, che possono durare fino a 3 minuti. Per ciascun maschio e femmina sono stati registrati ordine, durata e successione dei movimenti, utilizzando diversi metodi statistici per analizzare le interazioni reciproche tra i comportamenti. L'analisi di 99 danze di coppia ha identificato 3 elementi comportamentali ricorrenti: il bill stub, il bow e l'arch, che caratterizzano la struttura delle sequenze e le combinazioni dei movimenti. Secondo gli autori, questo indica che la danza non è casuale, ma segue regole precise di organizzazione. Lo studio mostra inoltre che la tempistica dei movimenti gioca un ruolo fondamentale. In molti casi il comportamento di un individuo veniva determinato direttamente dall'azione compiuta poco prima dal partner, evidenziando una forte coordinazione temporale tra i due membri della coppia. Gli autori sottolineano che le gru sembrano danzare reagendo costantemente ai segnali reciproci, costruendo una forma di comunicazione condivisa che emerge solo considerando la coppia come una singola unità comportamentale. I ricercatori hanno anche individuato alcune differenze tra maschi e femmine durante le danze. I maschi tendono a danzare più a lungo, mentre le femmine sembrano guidare più spesso la scelta dei movimenti e delle sequenze della performance. Secondo il team, i risultati aprono nuove prospettive per lo studio di segnali reciproci nel comportamento animale. Gli animali costruiscono segnali complessi attraverso l'interazione reciproca.

Un'altra storia di vita animale da raccontare è quella di Palla. È morta nei giorni scorsi a Oristano la cagnetta che si chiama proprio così, Palla, conosciuta in tutta Italia come simbolo degli animali abbandonati. La sua vicenda era stata raccontata anche in un libro, scritto dalla veterinaria Monica Pais, che l'aveva presa in cura nel gennaio del 2016. La cagnetta, di tipo pitbull, era stata recuperata nelle campagne di Terralba, in Sardegna. Era in fin di vita, con il muso e la testa gonfi e deformati. Un laccio di nylon le era stato stretto attorno al collo da cucciola e man mano che cresceva l'aveva quasi decapitata, bloccandole la circolazione linfatica. A causa della costrizione non riusciva nemmeno ad aprire la bocca. La cagnetta fu salvata proprio dalla veterinaria Monica Pais, insieme ai colleghi della clinica Due Mari, che l'avevano curata e che la chiamarono Palla, per quella testa gonfia e deformata, quasi appunto a forma di palla. La sua storia aveva commosso tantissime persone e generato una gara di solidarietà, tanto da far nascere una onlus che si chiama Effetto Palla, con sede a Oristano, e che è impegnata attualmente a offrire assistenza agli animali malati e abbandonati, che altrimenti avrebbero breve vita. Ciao Palla, e scusa per la crudeltà che hai incontrato in questa società malata di violenza.

poveri stracci, piano piano vai giù, come un programma di Sorci, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, di sorrisi posticci, di pensieri che scacci, delle cose che lasci.

0: Abbiamo chiesto, come ogni settimana, a Gabriele Palloni, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di pensare una ricetta legata alle notizie di questa puntata. Sentiamo che cosa ci propone.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Per restare in tema con le notizie, oggi vi raccontiamo una ricetta tipica tedesca, ottima anche per un bel picnic, la Kartoffelsalat. Gli ingredienti per 4 persone sono 1,5 kg di patate a pasta soda, una cipolla bionda, un cetriolo, un mazzetto di prezzemolo tritato, 3 cucchiai di senape mediamente piccante, 300 ml di brodo vegetale, 50 ml di olio extravergine di oliva, 80 ml di aceto di mele, un pizzico di noce moscata, un cucchiaino di zucchero e sale e pepe. Lessate le patate, quindi sbucciatele e lasciatele raffreddare. Nel frattempo sbucciate e tritate la cipolla e fatela rosolare in una casseruola con un cucchiaio di olio extravergine. Aggiungete lo zucchero e dopo qualche secondo la senape, la noce moscata e l'aceto di mele. Lasciate ritirare qualche minuto e aggiungete il brodo vegetale aggiustando di sale e pepe. Quando arriverà a bollore, unite il restante olio extravergine e lasciate ritirare il tutto a fuoco medio. Recuperate le patate e tagliatele a rondelle non troppo alte. Una volta pronta la salsa, versatela calda sulle patate, chiudete con la pellicola e lasciate raffreddare. A parte sbucciate e affettate il cetriolo e lasciatelo riposare con un pizzico di sale. Quando l'insalata di patate sarà ben fredda, strizzate i cetrioli ed uniteli al tutto. Aggiungete il prezzemolo tritato e mescolate bene.
0: Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
3: Restiamo Animali.
4: Restiamo Animali.
5: Restiamo Animali.
6: Restiamo Animali.
7: Restiamo Animali.
8: Restiamo Animali.
9: Restiamo Animali.
10: Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
12: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica è chiusa fino alle ore 17 di oggi nel tratto Traglio e Roncobilaccio, sempre verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Rallentamenti anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria Poggibonsi, convogli percorrenti la tratta Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
11: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
13: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
14: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Parigi, dichiarata colpevole anche in appello, Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni, di cui 2 sospesi e 1 con il braccialetto elettronico. La presidente di Rassemblement National, che era presente in aula al momento della lettura della sentenza, non andrà in carcere. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già condonati. Dunque Le Pen potrebbe anche candidarsi per le presidenziali francesi del prossimo anno. La leader di estrema destra, insieme ad altri 10 funzionari del suo partito, era accusata di aver assunto tra il 2004 e il 2016 assistenti parlamentari per i deputati del Front National e di averli pagati con fondi del Parlamento europeo. Al via d'Ankara il vertice NATO, 1 a 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, cominciata con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Questa mattina sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, il tutto per un valore complessivo di decine di miliardi di dollari, ha detto Rutte, che poi ha aggiunto: per affrontare le sfide abbiamo bisogno di una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Questa mattina è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha esortato i membri della NATO ad assumere decisioni forti. Previsto un bilaterale con Trump a margine del summit. Il presidente americano è arrivato in tarda mattinata all'aeroporto di Ankara, dove è stato accolto dal presidente turco Erdogan. Nel pomeriggio l'incontro tra i due. E c'è attesa per capire quale sarà il clima fra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente USA alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno agli stessi tavoli, ma non sono previsti bilaterali. 2 arresti a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, le parole del titolare della difesa. Sardegna, dramma in un residence a Santa Teresa di Gallura. Un bambino di 9 anni è morto dopo essersi sentito male. Il piccolo, di nazionalità norvegese, si trovava vicino alla mamma al momento del malore. Secondo le prime informazioni, il medico della struttura avrebbe provato a rianimarlo senza riuscirci. Sul posto era arrivato anche l'elisoccorso e il personale del 118. Mondiali di calcio, oggi gli ultimi 2 ottavi di finale. Alle 18 appuntamento con Argentina e Egitto, in serata la sfida tra Svizzera e Colombia, in programma alle 22. Giovedì sera invece si giocherà il 1/4 fra Francia e Marocco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. 81 secondi.
4: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Nel fine settimana ero in un grande parco giochi e mi ha colpito un dettaglio. Su ogni singola giostra era presente un QR code. Bastava inquadrarlo con lo smartphone per segnalare istantaneamente qualsiasi anomalia o situazione ritenuta non sicura. Semplice, chiaro e alla portata di tutti. E allora mi sono chiesto, se è così facile e immediato segnalare in un parco divertimenti, perché nelle nostre aziende siamo ancora fermi a moduli cartacei infiniti, email che si perdono nel vuoto o procedure burocratiche stancanti? La tecnologia per fare prevenzione partecipata esiste e è a costo zero. Quello che manca spesso è qualcos'altro. Forse è il coraggio. Manca il coraggio da parte delle aziende di ascoltare, di aprire la scatola di Pandora e accettare che si evidenzino le falle del sistema. E manca, di conseguenza, il coraggio di esporsi, frenati dalla paura di essere etichettati come delle piantagrane. Rendere la segnalazione un gesto naturale e protetto è la vera chiave della sicurezza. Un'azienda resiliente non è quella in cui non succede mai nulla, ma quella che ha il coraggio prima che l'anomalia diventi un evento avverso. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica è chiusa fino alle ore 17 di oggi nel tratto Traglio e Roncobilaccio, sempre verso Bologna. Passiamo sul raccordo Siena Firenze, dove si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria Poggi Bonsi, convogli percorrenti la tratta Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo al summit dell'Alleanza Atlantica in corso ad Ankara, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, ha affermato il segretario generale Rutte. L'Italia è presente con la D di Leonardo, Lorenzo Mariani. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del braccialetto elettronico. 2 arrestati a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, principale indagato un 59enne, già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico, militare e rivelazione di segreti di Stato. Terremoto nel Baricalcio, la procura del capoluogo pugliese ha iscritto nel registro degli indagati Luigi Aurelio De Laurentiis, il primo in qualità di amministratore unico del Bari e il secondo come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. False comunicazioni e bancarotta fraudolenta, le accuse contestate. Nel mirino la richiesta di apertura della procedura di liquidazione per insolvenza della società sportiva. Perquisizioni della Guardia di Finanza sono scattate presso le sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Calcio, Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B. A deciderlo il nuovo direttore tecnico Domenico Messina insieme al comitato nazionale davanti al neo leader federale Giovanni Malagò. Lavoreremo duro, studieremo tanto, cercheremo di migliorare gli arbitri più grandi e di far diventare grandi i più giovani, commenta Orsato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
4: Ascoltando Nova Radio.

Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto. Avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità.

papà e mamma sono invecchiati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità.

cercando di capire se guardandola da fuori mi sarebbe sembrata bella. E mi sembrava di sì, ma intanto cercavo sempre la felicità. Ogni volta che mi mancava qualcosa pensavo, sarà questa la felicità. Poi ce l'avevo e capivo che non era quella. E giù ancora a cercare la felicità. Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se un premio o una scusa, una madre o una rosa, se un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, senza nessuno da

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica è chiusa fino alle ore 17 di oggi nel tratto Traglio e Roncobilaccio, sempre verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, possibili disagi per materiali dispersi in carreggiata tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna. Treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria Poggibonsi. Convogli percorrenti la tratta Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. In Toscana, con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle temperature, cresce l'attenzione alla sicurezza sul lavoro. Per tutelare la salute dei lavoratori esposti al caldo intenso, la Regione Toscana ha anticipato l'ordinanza estiva contro il rischio di calore. Fino al 31 agosto, nelle giornate in cui il rischio di stress termico è rilevato, è vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole fra le 12.30 e le 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave. Il caldo non è solo un disagio, può provocare disidratazione, colpi di calore, perdita di concentrazione e aumentare il rischio di infortuni. Per questo è fondamentale organizzare il lavoro nelle ore più fresche, fare pause regolari, bere acqua frequentemente e riconoscere tempestivamente i segnali di malessere. La sicurezza sul lavoro è una responsabilità condivisa. Proteggere chi lavora significa prevenire rischi e salvaguardare la salute. Anche in estate, la prevenzione resta il miglior strumento per un lavoro sicuro e dignitoso. 81 secondi, una giornata più sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'Associazione SAFE.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Coming After You All, siete all'ascolto di Nova Radio Città Futura, Tommaso Buonaiuti qui in studio con un ospite specialissimo per le selezioni musicali del martedì di oggi. Però intanto io partirei così dalla sigla, un po' dalle robe base, perché insomma educazione, no? Educazione radiofonica, meglio di quella siberiana. Quella siberiana è più fresca però rispetto alle temperature che stiamo vivendo attualmente. E via, insomma. La stessa sigla da troppo tempo. Va cambiata. Convieni? No, non conviene. Ovvia, eccoci qua. Quindi uno studio affollatissimo, nonostante sia luglio, nonostante Nova Radio stia per chiudere. E nonostante oggi sia San Fermin, infatti è venuto a trovarmi un amico italo-spagnolo-francese parigino, una vecchia conoscenza di questa trasmissione, Cosimo. Ecco Cosimo.
1: Buenas tardes, Ale. Amigos, estamos aquí en Nueva Radio y en el día de San Fermín, que es una festividad muy importante, sobre todo por nosotros en Pamplona. Quindi dopo aver anche buttato fuori il Portogallo ieri dal mondiale, direi che si può festeggiare San Fermín come si conviene, con la canzone ufficiale della festa di San Fermin. Uno dei nero.
0: Esatto. Poi dopo spiegheremo un po' due o tre cenni, diciamo così, folcloristici, storici su questa festività.

0: Ok, un po' di così, fette di esperienza di vita spagnola, iberica, qui con Cosimo alle selezioni musicali del martedì. E abbiamo ascoltato una canzone tradizionale, Cosimo di San Fermín, che è un patrono, il patrono di
1: Di
0: Pamplona.
1: Pamplona,
0: E
1: certo.
0: quindi oggi c'è la famosa, e anche un po' odiata da tutti gli animalisti, Corsa dei Tori.
1: Sì, dagli animalisti, ma anche dagli umanisti come me,
0: Degli
1: perché ogni
0: umanisti.
1: anno ci sono diversi uomini che finiscono
0: Vabbè,
1: in
0: la tua
1: ospedale.
0: scelta. Choose death,
1: Mio
0: come
1: zio la
0: diceva. La
1: faceva, comunque. Mio zio
0: faceva?
1: Guillermo la faceva e mio nonno Guillermo, perché hai risaputo che i padri
0: Si
1: chiamano i
0: passano.
1: figli con il loro
0: Certo.
1: nome. Il nonno Guillermo mi ha cantato questa canzone 16.000 volte. Non mi ha cantato invece quella di Aiko il gruppo, che abbiamo sentito subito dopo. Niños furbito, y niñas lo que sea, che secondo me sono un grande prospetto del twee pop pancheggiante europeo addirittura.
0: Figo, figo, abbiamo visto insieme, tra l'altro viste al Primavera Sound e quindi esperienza mistica molto bella, mistica, divertente. Poi la
1: Concertazzo.
0: giornata è stata mistica in termini anche meteorologici, ma su questo magari si parlerà dopo in altre puntate, in altre sedi. E dopo questa, così, questo pizzino, diciamo, di cultura spagnola, boh, io metto un brano invece totalmente, totalmente albionico. Di un progetto che si chiama Arcane, o si chiamava, visto che sto leggendo in questo momento, in questi giorni, il libro di Samuel Reynolds, no, l'ultimo libro di Samuel Reynolds, Still in a Dream, che parla un po' di dream pop e tutte queste robe qui, e loro sono una band di cui parla di questo famoso critico musicale.

0: Is this a dream? È un po', diciamo, il tema centrale di questo librone che sto leggendo. È rosa, la copertina rosa è un po' sfocata, come la copertina dei My Bloody Valentine di Loveless. E parla un po', no, di tutte queste di questa zona grigia tra gli 80 e i 90, un po' ideologica, che collega tutte queste band tra di loro magari nemmeno troppo accomunabili, in questa idea di sogno collettivo, di suono che, diciamo, si libera anche un po' dall'austerità del post-punk o di certe sonorità albioniche dell'epoca. Avete ascoltato gli Arcane con Snow Joke dal loro secondo album Eye, che è un disco prodotto, sembra prodotto da Paul Oakenfold, tipo uno, o non lo so, Andrew Weatherall, o tutti quelli che, diciamo, producevano all'epoca la musica dance. In realtà poi loro sono un gruppo dream pop, e sono quelli che, secondo Simon Reynolds, hanno proprio coniato il termine dream pop. Intanto sono qui con Cosimo, che sta ascoltando questa asciugata di Moamem.
1: Ma che asciugata, ti ricordi quando abbiamo visto i Sabres of Paradise senza Andrew Weatherall?
0: Esatto,
1: lisergico.
0: Molto bello, lo stesso pezzo, la cantina band, lo stesso pezzo suonava anche, e non si capiva chi suonava cosa. Sotto sentite Pump Up the Volume, che è veramente una hit degli anni 80. Cosa c'entra? Dice nulla, no? Invece c'entra. Dei Mars, che uscivano su 4AD. 4AD è l'etichetta dei Cocteau Twins, Dead Can Dance, un po' di quella che negli anni 80 chiamavano Ethereal Wave. Era un po' un'etichetta da gotici barra un po' in cerca di autore, no? Che non erano proprio legatissime al punk, ma venivano forse anche un po' da quella roba, ma staccandovisi e creando qualcosa di nuovo, questo sogno lucido. E invece i Mars sono stati in realtà il primo vero successo commerciale peso dell'etichetta, ma è un gioco, è un divertissement, è un esperimento, perché di Mars facevano parte anche gli Arcane, scritti A-Arcane, A-R sono le iniziali dei due membri di questo duo, Arcane come arcano, quindi era un gioco di parole.
1: Genitori di Harry anche, che ha anche segnato.
0: Anche genitori di Harry Kane, ovviamente. E, ho fatto lo speciale sui mondiali l'altra due settimane fa.
1: Sì, l'ho sentito, ma tutto noise, inascoltabile.
0: No, mondiali del noise, è giusto così. Come quasi inguardabili questi mondiali, ho fatto una cosa altrettanto brutta. E i Mars in realtà sono appunto gli Arcane più altri due tipi che erano sotto contratto su 4AD e hanno fatto uscire un pezzo che è diventato poi una hit clamorosa a caso. E tutti conoscono, ovviamente. Va bene, insomma, a parte Pump Up the Volume, cosa abbiamo preparato qui? Abbiamo preparato invece una roba che invece è molto più, diciamo, vicina alle nostre corde. È una band che Cosimo ama molto, io apprezzo molto, e di cui Samuel Reynolds parla. Questi sono un po' i link fatti a braccio, così, ma è bello della diretta. Stereolab, vuoi introdurre te il brano?
1: Peng, come disse Letizia Sadie a Barcellona Ping. Nel 2025, Peng 33.
0: 33, sarà, perché giustamente. Peng 33 degli Stereolab, che sono Cosimo, è un pezzo shoegaze, ma perché no?

0: Ovvia, e rieccoci in diretta Nova Radio. Tommaso, come al solito, at the controls, però incontrollabili per me, che sono anche un po' incontrollabile, e l'incontrollabilissimo Cosimo, è impossibile da...
1: Hai che dire una cosa, se questa canzone di Stereo Lab non è shoegaze, potete spenderme per la polla in la Plaza Mayor.
0: Che viva la sputa, che viva...
1: Che viva Spagna, joder.
0: Che viva... Il puterismo, come diceva lui.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, queste sono cose molto scure.
1: Sono scampione, sa chi, vai.
0: Se riesco a far predisporre, diciamo, a Stefano, il tecnico della radio, che è il suo vero nome, Stefano il tecnico della radio, è il suo cognome, nella scaletta, diciamo, di questa puntata, il link a tutte queste citazioni, forse... riuscirete anche ad accedere a una piccola parte di lore spagnola e anche soprattutto a una coscienza superiore. Forse il vostro terzo occhio si aprirà o qualcos'altro si aprirà. E Cosimo, te sei reduce, a parte Cosimo, diciamo che chi magari non ha ascoltato altre puntate, non conosce un po' la lore del programma, Cosimo, caro amico, compagno di grandi avventure musicali festivaliere, è stato a un festival molto figo che fanno in Francia, di cui dovrebbero parlare forse di più al di fuori dei confini, diciamo, francesi.
1: Sì.
0: La Ferme Électrique, che sarebbe la fattoria elettrica.
1: La Ferme Électrique è situata nel comune di Tournambri, che è il primo comune raggiungibile coi mezzi pubblici su rotaie, ad avere più terre arabili che territori urbani a partire da Parigi, quindi è proprio l'inizio della ruralità dell'Île-de-France. Arrivi in questo campo e metti la tua tenda ed entri in una fattoria che...
0: Linea verde con Cosimo Recchi.
1: Ospita delle puntate tra post-hardcore, noise rock, post-punk e poi più tardi la sera anche un po' di tecnazza, ma sempre musica molto outsider in generale. Ci ho visto gli A Place to Bury Strangers, che sono forse il gruppo più celebre ad averci mai suonato. Quest'anno c'erano i Guns di Birmingham, secondo me sono mostruosi, dance punk per gente un po' rissosa, molto forti.
0: Sono partiti gli schiaffi,
1: però sì, abbastanza,
0: sì, ok. Buono.
1: Open the pit. Però volevo oggi farvi sentire un gruppo francese, ecco. Un gruppo alsaziano, i Cord Red, che hanno fatto veramente un concertone. Sono quattro cinquantenni che suonano un post-punk allo stesso tempo cattivo, ma che si concede delle sortite krautrockesche. Per questo penso che a Tommaso piaceranno molto. Il cantante è uguale a Nick Cave, ma coi capelli bianchi. E
0: Porino.
1: E però ha una... Come Porino? Un uomo bellissimo. E magari essere noi belli così.
0: Diciamo di Nick Cave la cosa più affascinante, se dovessi prendere un elemento cioè una sua caratteristica, il capello... Cioè,
1: Corvino?
0: No, sì, però lui è Corvino perché c'è cioè una quantità di Gresham 3000 nel capo, e se gli fanno un test chimico, cioè lo mandano su Mururo cioè con le bombe nucleari. Però insomma, a parte gli scherzi, no, vabbè, bella umanità hai descritto. Ma la cosa figa di questo festival, forse mi ricordo male, no? Ma è un po' tipo il Green Man, cioè ogni anno c'è una scultura,
1: la
0: macchina
1: in mezzo alla ferma. C'è una macchina che ogni anno cambia e che mette alla prova i festivalieri. Per esempio, il primo anno fu una scultura a base di sedie, che te, se ti arrampichi, puoi sederti addirittura a 10 metri d'altezza. Devi essere bravo e non aver paura del pericolo. Quest'anno era una grande macchina da presa gigante, dentro la quale veniva sempre filmato quello che succedeva, e c'erano tanti oggetti con cui potevi filmare un videoclip. Tra l'altro ci sono due gruppi, un gruppo al giorno che ha filmato un vero videoclip che uscirà su YouTube. Però il momento migliore è quando io e il mio amico Daniel siamo entrati e stava succedendo una performance harsh noise biblicamente accurata. Quindi Daniel si è messo con la tipo Shinji di Evangelion sulla sedia, con le mani sulla testa, a urlare. E questa cosa mi ha detto Teo, il mio amico che ho conosciuto lì, che lavora, che
0: nel business musicale.
1: Sì, no, e che soprattutto è un volontario del festival ogni anno. Mi ha detto che tutto ciò sarà ritrasmesso in streaming. Dove, quando e come?
0: Per vedere la scena.
1: Non lo so, forse non voglio saperlo.
0: Daniel, perché... salutiamolo. Magari non ci ascolta, però hola Daniel. E...
1: il mio amico Costa Ricense, un grande. Ti mando un bacio molto grande da Florenza, amico mio.
0: Un beso e come si dice, come dicono loro, la loro esclamazione tipica.
1: Pura vita. E adesso pura. Ci ascoltiamo.
0: No, tre, no, era un'altra però.
1: R2-3. Ricordo.
0: Forse dopo me la ricordo e gliela dico.
1: Vamos, ma è.
0: Ma è.

0: L'anno scorso ho visto Attila Xiar dal vivo che faceva la colonna sonora di
1: Inosferato
0: di Murnau, ed era tipo così.
1: Ok, ascoltatori e ascoltatrici di Nova Radio in cerca di una connessione spirituale in FM, in modulazione di frequenza, siete in ascolto delle selezioni qui, e Tommaso in compagnia di Cosimo, e stiamo facendo, ci stiamo connettendo spiritualmente, dovrei dire, attraverso, mediante del beveraggio peronistico, per così dire. Non Perón, quello...
0: Non si parla di Argentina.
1: Esatto.
0: Malvinas Argentinas.
1: Argentinas.
0: Abbiamo ascoltato prima di questa canzone di Battle Surfers.
1: Bravo, fa un po' te il padrone di casa, perché io sono completamente in balia delle onde.
0: Abbiamo ascoltato Three Drains degli Hitmen, che scopro Tommaso ha passato in questo programma
1: sì.
0: Tipo 5 volte.
1: Sì,
0: ma,
1: sì, sì.
0: L'ho scelta io perché è la canzone dell'anno.
1: Strepitosi.
0: Bellissima. Karim Newball, il Benzema del rock britannico ad oggi.
1: Che poi, cioè, in realtà io pensavo fossero americanissimi loro, cioè dal suono, da tutto quanto, invece no, sono gallesi,
0: no,
1: inglesi,
0: sono di
1: inglesi proprio. No, britannici, vabbè. Comunque, ottimo. Questo invece stiamo ascoltando sotto è una cover di American Woman. Non mi ricordo il nome della band, anni 60 la faceva, però famosissimo. Questa è una cover veramente marcia da parte dei Battle Surfers, band che ha una storia veramente strana. Diciamo l'idea di comune hippie anni 60 trasportata negli anni 80 però in Texas, con molte più droghe sintetiche, la cultura punk alle spalle, hardcore, diciamo 5-6 persone in un van che girano l'America e danno fuoco alle robe, fanno queste performance al limite del legale, e una storia molto bella, magari un giorno ve la racconterò, diciamo, più dettagliatamente.
0: Tipo i Black Flag, ma Beat Generation.
1: Esatto, cioè proprio questa idea, no, di una frontiera americana da esplorare a bordo di una Volkswagen scassatissimo, con tutti i valori, il sistema di, anche un underground, e forse ora non esiste più, non so, in America non ci vado da anni, però proprio questa idea di, non lo so, trovare un posto, un focolaio, un buco in cui suonare per raccattare almeno i soldi per la birra, l'erba e la benzina, e girare così, così proprio a braccio, con le cartine messe in un cestone. Loro giravano con queste cartine di tutte le città da geografiche, sì, le cartine, no, quelle lunghe, le usavano anche corte. E un'altra
0: etica SST, insomma.
1: SST è infatti un link ottimo, direi, per una band che non ha bisogno di presentazioni, ma la presentiamo uguale, anzi la presenta Cosimo.
0: Husker Du, Somewhere.
1: Ovvia, giù.

0: Ovvia, eccoci, un bel silenzio, è molto radiofonico, dopo questa traccia strumentale dei Botch, che è una band del Pacific Northwest americano, cioè dello stato di Washington, dove venivano tutte le band grunge, eccetera, eccetera. Ho mutato Cosimo, aspetta, eccolo qua.
1: Tanto ero già mutato di mia.
0: Eccolo qua. Quindi nulla, si ascoltava un po' di ignorantate.
1: Si voleva un po' di hardcore. Per finire gli ultimi 15 minuti, il segmento sì. Hardcore, cattiveria. Sì. Non me l'ha detto, Tommaso, porta un po' di musica malvagia.
0: Ma porta un po' di musica malvagia, ho bisogno
1: l'ho fatto
0: di
1: lo
0: niente.
1: Stesso. La prossima canzone è una canzone di un uomo bellissimo di nome Nate Amos. Lo conoscete forse dai Water From Your Eyes, ma questa
0: se ascoltate la trasmissione sì, perché li faccio spesso.
1: Questo è il suo gruppo This Is Lorelei, in cui lui la fa da padrona,
0: ecco,
1: cantando
0: il
1: anche
0: Lorelei.
1: E Lorelei, incredibile ma vero, ha fatto uscire 6.000 canzoni, un po' un Robert Pollard dei nostri giorni. Questa me l'ha scovata Paolo Pasquini, che salutiamo, lo nostra gente, ed è una canzone malvagia di This Is Lorelei. È una cosa, dura 1:20, è proprio biblicamente accurato, hardcore punk.
0: È una malvagità sorprendente da parte sua.
1: Sì, che
0: comunque scrive roba, diciamo,
1: indie pop.
0: Sì, sì, sì. E molto bravo, noi apprezziamo molto la sua arte. Abbiamo visto un po' ingrassato quest'anno.
1: Un pochino, però. C'è qualcuno che si affaccia dalla finestra, mette gli occhi nelle tapparelle.
0: Non capisco, ma si saluta. Ma sa, gli unici qua dentro, ormai ci hanno chiusi dentro, è una cripta, ci sono 25 gradi condizionati e un gran buio, un buio dell'anima, anche spirituale.
1: Percepiti?
0: Percepiti poi di 10 gradi dentro.
1: E allora ci sentiamo Unhappy Acid di This Is Lorelei.

become too scared.

0: dei Might Be Giants con Birdhouse in Your Soul. Egitto in vantaggio.
1: Egitto in vantaggio, attenzione, al 14esimo. L'Argentina rimane dietro.
0: Rimane dietro contro l'Egitto e arriva dietro, torneremo indietro, anzi, come diceva il grande Johnny Coné, detto Pisellone Coné, da un mitologico tifoso.
1: Quella direi che era la golden era della nostra banterera.
0: Esatto, esattamente. Purtroppo questi tempi non... Ora siamo nell'era della serietà, dell'austerità, di questa comunicazione algida, fredda, brutta. Siamo tornati a Roma come sponsor tecnico. Piccola parentesi fiorentina.
1: Perché... Posso dire la maglia?
0: Non male.
1: Not bad. Veramente...
0: Meglio rispetto a quei troiai. Faceva cappa, scusate, ma...
1: Mi ispira... Decimo posto.
0: Decimo, ecco.
1: Mi ispira a decimo posto.
0: Non cambia nulla, quindi siamo sempre lì.
1: No, siamo arrivati
0: a posto,
1: quest'anno.
0: A posto. E così, no, niente, Cosimo, il tempo stringe. Io a questo punto direi di mandare le ultime, di sparare le ultime cartucce prima di salutarci.

0: spesso di band, cioè loro sono tra le poche band, forse tante, non lo so, che utilizzano comunque tematiche esclusivamente belliche, cioè tutti i loro testi sono sulla guerra, le truppe vanno in guerra.
1: Eppur ciò nonostante,
0: i Panzer
1: non sono un gruppo war metal.
0: Non sono un gruppo war metal.
1: Questa
0: però
1: è una cosa.
0: Un'altra puntata, forse l'estate prossima, quando ci si ritroveremo per fare un excursus in tutti i micro generi. Però la cosa figa è che appunto anche la distinzione dei gruppi metal deriva non solo dal sound, che a volte può sembrare ai profani tutto uguale, ma non è così, ma anche appunto dalle tematiche. Bolt Thrower, quindi, con un brano pacifista che si intitola Graven Image. E di cosa parla? Boh, di gente che va in guerra, penso. E da un album si intitola For Victory. Puntini puntini, For Victory. E niente, viva la guerra.
1: Resista.

0: lanciatori di fulmini, così come spingitori di cavalieri su Educational Channel, anzi no, su Nuova Radio Città Futura, selezioni musicali del martedì. Abbiamo fatto un po' di excursus nelle musiche con l'amico Cosimo, che è venuto a trovarmi.
1: È stato un piacere immenso.
0: Incredibile, e anche una sorpresa, perché poi alla fine è stato fatto tutto così

0: al volo, diciamo, on the fly.
1: Una sorpresa, sì, del Dia di San Fermin, che ricordiamo oggi è uno speciale per il giorno di San Fermin.
0: Esatto, perché oggi è lo speciale San Fermin.
1: E dopo aver ascoltato questa musica da rincorsa di tori.
0: Da rincorsa di tori.
1: Io direi di chiudere.
0: Ci facciamo rincorrere da Ricky.
1: Da un secondo me, lo dico, lo posso dire,
0: Gerardo.
1: La più bella canzone synth pop dell'Europa continentale degli ultimi 20 anni.
0: Top.
1: E la chiudiamo così. Señoras y señores, son las selecciones musicales del martes.
0: Forza.
1: Estamos aquí con Tomás Bonayuda.
0: Tomás Bon.
1: En Radio Nueva, Ciudad Futura. Y esto es El Último Vecino, Un Sueño Terrible.
0: Dale,
1: un beso
0: carajo,
1: a todos.
0: Grazie, Osimo.

0: E l'ultimo vicino, un sueño terrible. Io sono stato, Tommaso Bonaiuti, con me è stato anche Cosimo Recchi, un grande, un grandissimo, del, un classico del blocco.
1: Muchas gracias.
0: Esatto. E niente, andrà a festeggiare con la famiglia, io invece vi lascio nelle mani sicure e nei suoni confortanti di Scott Palmer con Florence Underground. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima selezione di settimana prossima, ovviamente qui su Nova Radio Città Futura. Arrivederci.
2: Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astrassigna e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Città di Firenze, a causa di lavori mercoledì 8 e giovedì 9 luglio in via Virgilio, divieto di transito tra via Torre degli Agli e viale della Toscana. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventimusicpool.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Roma. In Fipili invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 43 200, 3 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno in direzione mare. Da segnalare inoltre anche code in uscita a Santa Croce sull'Arno, sempre in direzione mare. Infine si ricorda che per lavori di sostituzione di ponte alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus navetta gratuito di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella e modifiche alla viabilità. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
4: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. In Toscana, con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle temperature, cresce l'attenzione alla sicurezza sul lavoro. Per tutelare la salute dei lavoratori esposti al caldo intenso, la Regione Toscana ha anticipato l'ordinanza estiva contro il rischio di calore. Fino al 31 agosto, nelle giornate in cui il rischio di stress termico è rilevato, è vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole fra le 12.30 e le 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave. Il caldo non è solo un disagio, può provocare disidratazione, colpi di calore, perdita di concentrazione e aumentare il rischio di infortuni. Per questo è fondamentale organizzare il lavoro nelle ore più fresche, fare pause regolari, bere acqua frequentemente e riconoscere tempestivamente i segnali di malessere. La sicurezza sul lavoro è una responsabilità condivisa. Proteggere chi lavora significa prevenire rischi e salvaguardare la salute. Anche in estate, la prevenzione resta il miglior strumento per un lavoro sicuro e dignitoso. 81 secondi, una giornata più sicura per tutti.
5: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
6: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla d'Anguillara Sabazia, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori, Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Una donna di 67 anni è morta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella la sua bicicletta in zona City Life. L'incidente intorno alle 12.30, l'autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani. La donna all'arrivo dei soccorsi era in gravissime condizioni, trasportata in codice rosso al Niguarda e morta poco dopo. Sport: il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community Radio.
9: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Roma. In Fipili invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 43 200, 3 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno in direzione mare. Da segnalare inoltre anche code in uscita a Santa Croce sull'Arno, sempre in direzione mare. Infine si ricorda che per lavori di sostituzione di ponte alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus navetta gratuito di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella e modifiche alla viabilità. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventi musicpool.it.

Buonasera a tutti e bentrovati, sintonizzati e calorosamente vivi su Nova Radio. Io sono Anzi Guido e siete all'ascolto come tutti martedì sera dalle 20 alle 22 di Da Bosco e da Riviera, il programma della cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti. Come va? State bene? Allora, vi preannuncio subito che la scaletta di stasera è bella, però è, diciamo così, si ascolterà, l'ascolteremo, non c'è cose complicate, è proprio una scaletta estiva, è una scaletta estiva che vi potrà far compagnia ascoltando il podcast durante la vostra estate, durante le vostre vacanze, e sarà di sicuro un ascolto molto piacevole, musicalmente parlando. Bene, siamo partiti con i Demon Fuzz. E chi sono i Demon Fuzz? Demon Fuzz è stato un gruppo meteora degli anni 70, fra il 69 e il 72 inglesi, però componenti tutti delle colonie, del Commonwealth. Bene, loro sono famosi anche perché nei loro brani, tratti da questo LP Africa, sono stati usati molto per campionare poi in seguito nei vari gruppi hip hop e tutto. Bene, perché questo? Perché finimmo con i Simande, insomma come li volete chiamare, e siamo ripartiti nello stesso periodo e nella stessa nazione, l'Inghilterra, fine anni 60-70, non il beat, non il rock, ma questa mescolanza di suoni che vengano dalle colonie, che vengano da altri posti, diciamo, che vengono dalle contaminazioni che l'Inghilterra, specialmente se si riguarda la città di Londra, ha avuto e ha tuttora. Bene, dopo i Demon Fuzz partiamo con un altro gruppo, gli Osibisa. L'LP che in questione è Woyaya del 1971, e anche gli Osibisa è un gruppo formato da, sì, qualche musicista inglese, ma molti sono caraibici e vengano anche loro dalle colonie del Commonwealth. Bene, che dire degli Osibisa? E tutti li conosciamo per quei due successi che hanno avuto, però noi stasera ce li ascoltiamo con questa Move On, che io intanto metto in sottofondo, e gli Osibisa, ecco, è un gruppo che ha fatto nel periodo maggiore di loro, che è stato negli anni 70, ha fatto veramente furore e ha aiutato tanta altra gente con le loro contaminazioni a prendere da loro ispirazione. Move On, Osibisa, Da Bosco e da Riviera è iniziato.

Lo potete sentire innanzitutto questo uso della chitarra, che è un po' una chitarra, diciamo, di stile rock, però mescolata ai fiati, alle percussioni, a un qualcosa che ha generato questo suono che alla fine degli anni 60 e 70 andava molto. E voi pensate bene che questi furono i primi dischi che venivano suonati anche nei club, nei primi club che in America specialmente si formavano, e dove la gente si ritrovava e ballavano all'infinità. Bene, abbiamo parlato dell'America, e allora vediamo che cosa succedeva nello stesso periodo in America. In America, ecco, ci sono state due band che hanno fatto parte dello stesso capo, ovvero sia George Clinton, ovvero sia i Funkadelic e i Parliament. E anche loro hanno dato, come si dice, hanno dato inizio alla cultura della musica funk in quel periodo, mescolandola anche a delle sonorità a volte un pochino psichedeliche e un pochino a volte rock. Adesso ci ascoltiamo i Funkadelic con la loro Who Say a Funk Band Can Play Rock, e poi ascolteremo i Parliament con la loro All Your Goodies Are Gone. Vai!

0: George Clinton e i suoi Funkadelic e Parliament. Bene, e adesso noi faremo un bel salto in avanti. Andiamo verso il 1987-86, che dall'Inghilterra un personaggio, Jazzy B, crea un gruppo che in quel periodo ha, diciamo, ha fatto quello che gli è parso, ha segnato un po' un'epoca e ha segnato un po' uno stile, un certo tipo di musica, che però, se ci pensate bene, è una musica che ha tratto da queste canzoni che abbiamo ascoltato finora in partenza. Si tratta dei Soul to Soul, ricordate? Ve li ricordate i Soul to Soul? Bene, ce li ascoltiamo con Fair Play.
1: Wouldn't that be fair?
0: Ed è sempre un piacere ascoltare i Soul to Soul, specialmente nelle canzoni dei loro primi tre album. Soul to Soul crearono anche una moda, un modo di vestire, un modo di essere in quegli anni lì in Inghilterra specialmente. Avevano un club, il WOG, che si trovava in un palazzo addirittura.

Fair play da parte dei Soul to Soul. Ebbene, e rimaniamo sempre in Inghilterra, perché dai Soul to Soul, diciamo, poi parte un movimento che poi viene chiamato Jazz, insomma, come piace a volte etichettare ai critici musicali certe situazioni e certe cose. E andiamo a toccare quella cantante dei Young Disciples, che incidevano per la Moonwalk, se non vado errato, mi sembra per la Moonwalk. Ora non voglio dire una bischerata in più a quelle che normalmente io di solito dico. Bene, e Caroline Anderson ha fatto un LP nel quale c'era la famosissima Mama Said, ma noi da quel disco questa sera ci ascoltiamo questa True Spirit, che ha una bella grinta, un bel tiro, e lei ha una gran voce. Caroline Anderson, True Spirit, da Bosco e da Riviera.

E queste erano le Supremes, vi ricordavate le Supremes da cui dopo esplosa Diana Ross, con la loro Come See About Me. Bene, proseguiamo con Nicole Wills and the Soul Investigator. Is This in Love? Come detto in precedenza, in partenza questa sera una scaletta molto estiva, molto leggera, però insomma leggera fino a un certo punto, perché insomma sono tutti brani belli tosti che hanno un senso e un seguito. Voi rimanete incollati all'ascolto e non perdetevi nemmeno una canzone.

I Mother Earth, non potevano mancare Mother Earth in questa scaletta, in questa diciamo fila di canzoni. La loro The People Tree, che è quella che dà anche il titolo a un loro LP. Bene, dai Mother Earth passiamo alla Svezia. La Svezia con i Got, e in questo singolo loro hanno come featuring MC Yalla. Ci ascoltiamo Nimerundi, Got dalla Svezia.

Queen Latifah, si può dire lei è stata una pioniera. Una pioniera per quanto riguarda il jazz rap, eh? È stata una delle prime donne a affrontare il, diciamo, il discorso per quanto riguarda il rap al femminile. Bene, e da Queen Latifah si passa a un gruppo italiano. Sì, sì, sì, signori miei, sono italiani. I Black Machine e la loro How G.

Fauci. Mario Percali, Pippo Landro e Ottorino Menardi sono i Black Machine che ci hanno fatto ascoltare la famosissima OG. Bene, e concludiamo un po' questa prima parte di Da Bosco e da Riviera con gli Snap. Vi ricordavate gli Snap? E la loro Hoopsa.

Rientrati dallo stacchetto, ecco, vi comunico che è già passata un'ora in mia compagnia, in compagnia di Anzi Guido, qui sulle frequenze di Nova Radio, per l'ascolto di Da Bosco e da Riviera. Ancora ci rimane un'altra ora insieme e cercheremo di passarla nel miglior modo possibile. Bene, dopo Notorious Big e la sua ormai famosissima Big Papa, andiamo a un maestro, del genere, di questo genere qui di pop, Dr. Dre, Fuck We Dre Day.

0: You know what I'm saying?
1: Dr. Dre, produttore di Snoopy Dogg, Tupac e altri, faceva parte, diciamo, di quella partita di rapper della West Coast. Bene, andiamo a toccare adesso una canzone che è un po' un inno. Io a volte l'ho giudicata come un inno, perché veramente a volte una notte un DJ può salvare la vostra vita. La SNAI e DJ Save My Life, eh? Quante volte vi è capitato, eh? Ascoltando la radio, ascoltando oppure andando a ballare in una discoteca e un DJ vi ha svoltato la serata, eh? Deep, a Da Bosco e da Riviera.

Gli Indip, la loro Last Night e DJ Save My Life. Bene, continuiamo con un personaggio che ha segnato un po' uno stile, specialmente alla fine degli anni 70, con uno stile per quanto riguardava i disc jockey che facevano scratch e tutto. Lui si tratta di Grandmaster Flash e questa è The Message, un brano del 1982.

La famosissima The Message da parte di Grandmaster Flash. Bene, adesso si va a toccare i P&Down Down, che loro in un disco del 1988 vanno a campionare una canzone dei Spandau Ballet. E ne campionano diversi, la base è quella di Paid in Full. Eccoli qui, eccola qui. Questa è una canzone che serviva per iniziare le serate in discoteca. Mi ricordo dove lavoravo io, nella Sala Grande, era un buon brano per partire questo. E la gente riempiva subito la pista.

Ragazzi, era un assist che non si poteva non segnare, era un assist che non si poteva far gol, non si poteva far gol. Sarebbe stato un clamoroso al 90esimo, oppure clamoroso al Cibali. Perciò Spandau Ballet è true dopo i PN Down. E adesso continuiamo e troviamo il vecchio King, Paul King, e la sua The Taste of Your Tears.

La caratteristica delle canzoni di King, che insomma ha fatto un disco e mezzo, non si sa, era che rimanevano, avevano questi ritornelli semplici, avevano questa melodia che, cioè, ti entrava dentro e, insomma, e stavi bene. Ragazzi, si tratta degli anni Ottanta, eh? Non c'era grosse soluzioni come adesso, che si può ascoltare la musica in qualsiasi situazione, piattaforme, roba visiva e tutto. Insomma, all'epoca c'era Video Music per i video e poi ti dovevi comprare il disco, ecco. Magari qualche radio più audace poteva passare anche questa roba qui, ma insomma non ci si faceva la bocca.

Bene, e loro sempre in quel periodo dalla Norvegia sbucò fuori questo gruppo che aveva un nome molto molto simpatico e molto particolare, Fra Lippo Lippi, e con questa Should Have to Be Like That ebbero un gran bel successo.

Marco Lippi qui ad Abosco e da Riviera lasciano il passo a un gruppo che nel 1985 esce fuori con un disco meraviglioso da un titolo molto particolare. Prendeva il nome da un famoso attore americano, si tratta di Steve McQueen dei Prefab Sprout. Prefab Sprout sono stati un gruppo per quel periodo anche molto innovativo, perché avevano un po' cambiato le cose, un po' le regole della New Wave, facevano un po' un qualcosa di dolce, di particolare. Io ho avuto anche il piacere di vederli dal vivo in quel del Teatro Tenda a Firenze. Non fu un gran concerto, perché probabilmente loro erano più un gruppo da studio che live. Però sentire dal vivo canzoni come questa qui, Appetite. Era sempre una gran cosa, eh?

I Duran Duran e la loro Vertigo, Demolition. Vabbè, se non lo dicevo era meglio. Bene ragazzi, è caldo, sono stanco, è tardi, l'età incombe e adesso incombono gli Eurythmics e la loro It's Alright, Baby is Coming Back. Questo l'ho detto bene, eh? Era il 1985 e fecero tappa anche a Firenze e fu un concerto bellissimo.

Gli Even 70, Let Me Go, che stava a cavallo un po' fra la musica da discoteca semplice e quella un po' più complessa, che era chiamata la New Wave. La potevi ascoltare in delle discoteche che mettevano New Wave, come la potevi ascoltare nelle discoteche che, diciamo, si ballava, ma era in quella fase di mezzo, gli anni Ottanta, anche la roba a discoteca, si cominciava a venire fuori un po' di house, però ancora c'erano quei limbi. E a proposito di limbo, Madonna, ma nemmeno l'avessi studiata questa cosa, guardate, credetemi, mi è venuta così. Bene, Brian Ferry, Limbo.

I Simple Minds e la loro Graffiti Soul, gran bel pezzo, nonostante non siano i Simple Minds quelli, chiamiamoli, quelli buoni. È un disco del 2000 e qualcosa questo, però è veramente un bel disco. Se vi capitasse di recuperarlo da qualche parte, lo potete prendere a scatola chiusa perché è veramente bello. Insomma, si riascolta un po' la musica dei Simple Minds, quella dei tempi che furono. Bene, loro 1984-85, Silent Running, ed erano prodotti, questo è il loro primo LP, Shadows of Liberty, prodotto dai Simple Minds. Questa è Crimson Days, Silent Running.

Silent Running da Bosco da Rivera per concludere questa puntata di questo martedì 7 luglio. Lasciate fare, finché c'è la musica c'è sempre speranza. E ricordatevi che Last Night DJ Saved My Life. Magari fossi io quel DJ che magari in una notte ha fatto un aiuto, magari a chi è a lavorare, a chi è in macchina, a chi fa la tratta, insomma, qualcosa. Intoppa nella radio e sente, anzi Guido, sente la musica e magari gli si risvolta oppure gli girerà i coglioni, non si sa. Bene, siamo giunti al termine con i Silent Running. Io vi consiglio di recuperare questo Shadows of Liberty perché è veramente un bel disco, se vi piacciono le sonorità New Wave di quel periodo lì. Vi ringrazio per l'ascolto e vi comunico che domenica c'è la replica del programma e da domani sulla pagina Facebook anzi Guido presenta da Bosco e da Riviera e su quella novaradio.info puntualmente il podcast di questa puntata qui. Vi ringrazio nuovamente per l'ascolto e vi lascio in compagnia dei Power Station con la loro Some Like It Hot. Buonanotte da Anzi Guido, a martedì.

Essere buono da Bosco e da Riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origini ucraine Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori, Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Una donna di 67 anni è morta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella la sua bicicletta in zona City Life. L'incidente intorno alle 12.30, l'autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani. La donna all'arrivo dei soccorsi era in gravissime condizioni, trasportata in codice rosso al Niguarda, è morta poco dopo. Sport, il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

Grazie a tutti!

0: Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Radio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, no!